0: Il meglio di RDS non finisce qui.
1: RDS.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

Fulminacci, questa era Stupida Sfortuna. Let's go. E siamo pronti per ripartire le 2:05 per ripartire un'altra ora insieme questa notte, anzi oramai questo lunedì mattina, perché è il 4 maggio, sulla radio 100% grandi successi, fino alle 5 c'è la notte dei guerrieri, cioè del guerriero che vi sta parlando. Un saluto a tutti, sono Corrado Trisoglio. Allora vi dico solo il nome di questo luogo, Super Ski Island, che già il nome è tutto un programma, quindi ci andremo a fare un giro virtualmente tra non molto, perché voglio raccontarvi questa storia che ha quasi 10 anni, perché tutto questo è nato proprio nel 2017. Tra poco ne parliamo, ma intanto risentiamo un grande successo dei Depeche Mode, è Personal Jesus.

We belong together, Harry Styles su RDS. Allora, nel cuore dell'arcipelago finlandese, tra le acque fredde del Mar Baltico, è sorto praticamente da una decina d'anni, dal 2017, un luogo che è veramente unico al mondo, cioè si chiama Supersea Island ed è un'isola riservata esclusivamente alle donne. Un progetto, diciamo, visionario che è nato da un'imprenditrice americana, Christina Roth, che ha trasformato questo lembo di terra incontaminato proprio in un'oasi di pace, benessere e connessione femminile. Ecco, e tra l'altro lei è un ex CEO di una società di consulenza tecnologica, ha acquistato lei personalmente questa isola nel 2017 dopo aver venduto la sua azienda. L'idea iniziale era semplice: trovare un luogo dove staccare dal mondo, però questa, diciamo, sua idea si è evoluta in qualcosa di più grande. Nel 2018 è nata ufficialmente la Supersea Island, questo luogo esclusivo destinato a donne di ogni provenienza, accomunate dal desiderio di rigenerarsi in un contesto sicuro e ispirante. Come funziona questa isola? Sviluppata su quasi 9 acri di natura selvaggia, è stata attrezzata con 4 ecocabine in legno, una sauna finlandese per attività di gruppi e spazi comuni, e poi ancora ci sono degli spazi dedicati allo yoga, alla meditazione, al forest bathing, poi ancora workshop tra salute e carriera, tutto accompagnato da una dieta sana ispirata appunto a un modello inventato dalla signora Ruth. Com'è che si chiama? Aspetta, vediamo un po'. Signora Roth, Christina Roth, che appunto ha avuto questa idea una decina di anni fa. Però, giusto per rimanere in tema, vi dicevo che c'è un luogo nel mondo dove le donne non si sposano ed è un piccolo villaggio sulle cime dell'Himalaya, e questo popolo si chiama Mosuo. Le donne lì non vogliono assolutamente sposarsi perché insomma è una tradizione secolare, ma vogliono avere soltanto figli. Ecco, questa è la caratteristica di queste donne appunto del popolo Mosuo. I Mosuo sono una cultura matriarcale, forse l'unica che è rimasta al mondo ed è anche l'unica a essere esistita, credo, al mondo, distinta, diversa dal resto di tutte le altre. Il loro modo di vivere sembra davvero renderle felici.

però in qualche modo poi alla fine hanno bisogno anche degli uomini, visto che vogliono avere figli ma non vogliono assolutamente sposarsi. Le 2:15 nella notte dei guerrieri arriva anche Lewis Capaldi.

torni sempre al tuo paese, Serena Brancale, qui su RDS. Allora, giusto per completare quello che vi raccontavo poco fa di questa popolazione sperduta sulle montagne dell'Himalaya, gli Mosuo, lì appunto, come vi dicevo, i matrimoni non esistono, le donne infatti scelgono di rimanere single tutta la vita e di restare a casa con il resto della famiglia per crescere i propri figli. Oltretutto sono proprio loro a decidere quando, come e con chi vogliono avere rapporti sessuali. Ogni tanto scoppia l'amore, nascono i figli e questo tipo di unione è noto come matrimonio ambulante. Ecco, questo è il matrimonio che loro vogliono, dove praticamente la coppia non vive insieme né si sposa legalmente. È una cosa inusuale, ma come dicevo poco fa è l'unica diciamo cultura matriarcale che è rimasta nel mondo. Poi magari ce ne sono altre, però questa diciamo è documentata, perché spesso e volentieri ho visto anche un documentario tra l'altro sulla popolazione Mosuo, che è contraria, in questo caso le donne Mosuo sono contrarie al matrimonio, vogliono solo il matrimonio ambulante, errante.

0: George Osier, questo artista molto famoso oramai in tutto il mondo, irlandese, che è diventato popolare proprio grazie a questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso di canzoni ce ne sono quattro, anzi in realtà sono quattro numeri uno, perché tra qualche istante torna la sequenza mixata.
1: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
2: 100% grandi successi.
3: 100% grandi successi.
2: RDS.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Anche noi partiamo per un breve viaggio, cioè quello che ci porta nel mondo della sequenza mixata, questa volta mixata da Francesco Cadente, e si comincia con Sabrina Carpenter.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita.

Killing Me Softly, con questa canzone abbiamo chiuso anche il nostro appuntamento dedicato ai numeri uno, la sequenza mixata, ne abbiamo sentiti quattro in fila, proprio per chiudere i Fugees dal 1996 con questo classico cantato nel 73, parecchi anni prima, dalla grande Roberta Fleck. La sequenza torna nella prossima ora.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Le 2.42, siete pronti per giocare anche questa notte con noi con il Vocaboradio? E allora tra poco qui su RDS.

0: Alle 7.57 tutti pazzi per RDS, dobbiamo dare la linea a Roberta Lupi, anche perché oggi ci sono notizie importanti che vengono magari dal mondo dello sport.
1: Certo. Quale può esserci?
0: Perché possiamo parlare di Sinner, certo.
2: Di
0: Kimi,
2: certo. 19 anni.
0: Sono state le notizie più importanti, ma magari ce ne sono altre.
2: Ma non gliele bruciamo però,
0: No, ma
2: dai.
0: Possiamo andare a scoprirle tutte, mi raccomando, posizioniamole bene le notizie, ok? Dai, sentiamo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
0: Eccola qua, Robertina Lupi. Andiamo con tutte le notizie, grazie Roby.
5: Buongiorno, lo sport in apertura, il calcio con la festa scudetto dell'Inter al Meazza, 21esimo titolo, il primo targato Chievo per i nerazzurri che si laureano campioni d'Italia 3 giornate dalla fine grazie al successo sul Parma per 2-0, oggi Cremonese-Lazio in serata Roma-Fiorentina. Tennis, Sinner a Madrid, c'entra il 5º successo consecutivo in un Masters 1000, unico tennista nella storia, in finale battuto il tedesco Zverev 2-7-0 in 57 minuti di gioco. Dedica la vittoria ad Alex Zanardi, Kimi Antonelli prima nel Gran Premio di Formula 1 a Miami per il 19enne bolognese, 3º successo consecutivo. Le altre notizie, il conflitto in Medio Oriente, al via l'operazione di accompagnamento americano delle navi a Hormuz, per Teheran si tratta di ingerenza, intanto 2 navi colpite da proiettili nello stretto, riporta l'esercito britannico. E con la crisi medio orientale, maxi rialzo dei prezzi in Italia, le previsioni del Codacons, Vincenzo Rienzi, consulente ufficio legale.
6: Tra 900 e 1000 euro dovrebbe attestarsi l'aumento della spesa annua per ogni famiglia a causa chiaramente di tutto ciò che riguarda il comparto dei carburanti. Di conseguenza spendiamo di più quando andiamo a fare il pieno, spendiamo di più quando andiamo al supermercato e attenzione, perché un nuovo fronte di aumenti importanti arriverà sicuramente.

0: per le vacanze estive, perché anche lì l'aumento generale dei costi, anche per quanto riguarda il reparto commerciale, ci porterà sicuramente a dover subire un ulteriore incremento di costi anche per quanto riguarda aerei, alberghi, ristoranti e tutto ciò che riguarderà chiaramente le nostre mete estive.
1: Da Washington anche tentativi di disgelo con la Santa Sede. In settimana il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma per parlare con Papa Leone dopo gli insulti del tycoon al pontefice. È possibile anche un incontro con Giorgia Meloni, appena arrivata in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti voglio far nanna.
2: Dai, forza!
3: Però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, si riparte.
1: Amici, buongiorno.
2: Si riparte,
1: tantissima
2: amici.
1: Voce oggi.
2: Infatti, però un po' meglio degli altri giorni, dai.
0: Insomma.
2: Amici,
0: insomma.
2: Si riparte dai, un pochetto. Da capire, una sanzione da disciplinare per una prof di matematica di un istituto superiore in provincia di Modena.
0: Non
2: perché lei, no, doveva, c'era la verifica di matematica, no? E questi tre, i tre soliti, pare che non si siano presentati. E allora lei ha messo 3 sul registro con una nota assenza strategica per non fare la verifica.
0: E non come fai a valutare? Come fai a valutare se non sono
2: bene? Perché evidentemente era una recidiva, non lo so adesso. Non vorrei dire.
0: O metti 0, MC.
2: Vabbè,
0: o metti...
2: chiaramente il preside, insomma, della scuola ha... l'ha sanzionata, lei ha fatto ricorso, però anche il tribunale ha dato ragione al preside, insomma ai dirigenti della scuola.
0: Che ti dirò, prendendo sempre 2, in realtà sarebbe stata una buona strategia per
2: era
0: me da questo
2: 13,
0: punto.
2: Certo. Però il praticamente il giudizio sul comportamento può influire solamente sul voto di condotta, non sul voto appunto del rendimento
1: e
2: del
1: poi
2: profitto.
1: Se uno non c'è non lo puoi giudicare. Che diciamo che quello su cui si è basata la mia carriera
2: scolastica.
1: Quindi
2: voi difendete la prof. No, voi difendete i
0: no,
2: ragazzi.
0: No, non difendiamo nessuno, però è difficile dare una valutazione se uno non fa il compito. Sì. Insomma,
2: va bene, lasciamo al tribunale dei nostri ascoltatori la tua sentenza.
0: Vai.
2: Intanto sentiamo i bambini.
3: Signora Leonardo, sono felice di andare a scuola e siamo tutti pazzi.
4: Ciao, sono tutti pazzi. Quando mi ascolto voi mi fate sempre ridere. No, ciao.
5: Vai, RDS, sta andando a scuola. C'è un fratello birichino,
2: Un
5: ciao,
2: bidello.
5: RDS.
0: Tuo fratello birichino.
2: Ah, il fratello birichino. Ma perché, che fa?
1: Birichino.
2: Cioè, sta andando a scuola.

0: Eccoci amici, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz e l'ispettrice Cogliandra, ovvero quella che vi ferma al semaforo, vi ferma per strada, vi vuole levare la patente, inventate una bugia e poi i vostri parenti devono reggere questa balla.
1: Certo,
0: diciamo.
1: E bisogna riuscire a capire se è vero che poi si verifica quello che loro dicono, quello che viene proclamato.
2: Se siete
1: invece
2: curiosi,
1: uno parla ma poi in realtà...
2: E volete sapere se in famiglia c'è veramente uno che vi vuole bene o una...
1: Arriva lei.
2: Potete chiamare la Cogliandra, come ha fatto questo signore, guarda.
3: Cittadini, in guardia.
2: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfugge alla legge. A tutte le auto, a tutte le auto.
4: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
2: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini, in guardia.
5: Ciao, sono Paolo da Bellarino e devo fare una scherza a mia nonna con l'ispettrice Cogliandra.
2: Alla nonna.
6: Pronto?
5: Nonna, sono Paolo, ma dai una mano, nonna.
6: E che mano sta dando?
5: Mi fermava la polizia.
6: E perché ti ha fermato?
5: Perché ero col telefono in mano, io ci ho detto che ho la mia fidanzata incinta che sta per partorire, capito? Quindi tu devi fare finta che sei la mia fidanzata e che sei incinta, nonna.
2: Pronto, eccomi. Allora, sono l'ispettrice Cogliandra. Con chi ho il piacere di parlare?
6: Io sono la nonna.
2: Ok, no, mi può passare la fidanzata?
6: Senta, ma non abita qua con me.
2: Lo so, però mi ha detto che c'è la signora lì con lei. Allora, passiamo la signora, un attimo. Mi passa? Ecco, è la fidanzata del signor Paolo. Buongiorno, cara.
7: Buongiorno.
2: Come va? Come va? Le doglie ogni quanto le ha?
6: Ogni attimo.
2: Adesso sta butti fuori l'aria, vai, si liberi.
6: Ci vuole poco.
2: Vada. Sia tranquilla, respiri. Quindi è al nono mese?
6: Sì, sospeso.
2: C'ha male? Aia. Sta venendo adesso un'altra doglia? Non si preoccupi, signora. Sono una donna anch'io, respiri. Certo. Butti fuori. Sì, ma state aspettando che vi vengano a prendere? State aspettando Paolo, vero?
6: Sì.

0: Ok, sia tranquilla, respiri con me. Faccia l'urlo, faccia l'urlo del giaguaro, che in genere quello come aiuta tanto.
1: Questo è l'urlo del giaguaro.
0: Ok, anche il lupacchiotto dell'asilo. Tiri fuori proprio tutto, brava signora.
1: Questo è il lupacchiotto
0: da aspetti che le ripasso Paolo, così si rasserena un attimo.
2: Signor
0: Paolo,
2: ti stanno aggredendo, capito? Lo stai facendo benissimo, bravo, nonna. Va bene, nonna. Te la sto ripassando l'ultima volta, per favore, non ci fare capire niente.
0: Allora, signor Paolo, come va? Le è passata la doglia?
2: No, ancora.
3: Partorisce,
2: certo. Stanno arrivando.
0: Chi sta arrivando?
2: Allora, quello
0: prendere, ha preparato tutto la valigetta?
2: Con tutte le... tutto.
0: Cosa c'è nel corredo?
2: Ecco. Tutto.
0: Ci sta la camicia da notte, quella aperta davanti, mi raccomando, Bene, senta, allora stanno arrivando, ma stiamo arrivando anche noi di tutti i pazzi per il PS, perché sono l'ispettrice Cogliandra e tuo nipote ti ha fatto uno scherzo. Sei bravissima, cioè la nonna farebbe qualsiasi cosa per suo nipote, brava nonna. Vuoi dire qualcosa a tuo nipote?
4: Oltre questo.
2: Ma che c'ha a dire? Ma che c'ha a dire?
1: Cosa c'ha a dire?
2: Ma così mi fai morire?
0: No, partorire.
1: Partorire.
2: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: alle 8:14, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz.
1: Amici, vi parliamo di una ragazza a Caserta che nascondeva in casa oltre 200 volatili, anche alcune specie protette. Tutti insieme aveva 200 uccelli in casa.
2: Anch'io ho un'amica che va. Vabbè.
0: Sì, però una alla volta.
1: Dai, smettila. Anche specie protette.
0: Ma stiamo parlando di curriculum o stiamo parlando di effettivo?
1: Ragazzi, come... la volete smettere?
0: No, vabbè, allora,
1: ma
0: dai.
1: Ti immagini, tu sei a casa, no? Hai 200 uccelli che stanno in casa,
0: c'è gente che ci sta,
1: volano.
0: Sì. Ok.
2: Credo che ci sia anche una categoria.
0: Sì.
1: Cioè?
0: Pluricellate, ok, cioè, va bene. E che è successo?
2: Allora, quando chiedi, cioè,
1: voglio capire
2: cosa ti devo spiegare. Cioè.
1: Vabbè, ovviamente è stata denunciata. Gli uccelli sono stati trasferiti in un centro di recupero anche per la fauna selvatica. Perché, certo, ragazzi, non si possono tenere tutti questi uccelli in casa.
0: No,
1: ma scherziamo,
0: certo, ma
1: a parte che questa, secondo me, non dormiva mai. Cioè, come fai a dormire con 200 uccelli in casa
0: che ti girano intorno?
2: Certo. Ti tengono sveglia, certo.
1: Ma smettila,
0: ma anche buon umore. Alcuni,
3: dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, e si sa, in estate arrivano le zanzare, veramente da un po' che non sono andate
1: basta,
0: ci sono sempre, vero?
1: Basta, insopportabili. Cioè,
2: non hanno nessun tipo di utilità all'interno dell'ecosistema.
0: Beh, fanno mangiare, sono cibo per altri animali.
2: Immagino altro, gli offriamo sushi, gli offriamo quello che volete.
0: Al geco.
1: Sì. No, mi spiace.
0: C'è un insolito appello del comune di Sestri Levante che dice di mettere sui balconi, proprio per cercare di avere una campagna green, mettere sui balconi lavanda, rosmarino e basilico.
1: Ma quando sei fuori a cena ti porti un balcone sul petto?
0: Sì. Magari
2: sulla pancia. E poi da quelle parti il basilico serve per il pesto, quindi
0: ho capito, appunto,
1: le zanzare piace il pesto.
0: Anche menta, anche la menta, poi anche la verbena odorosa, la calendula e l'erba gatta.
1: Lo dobbiamo mettere sul terrazzo, okay.
0: Sì, mettete tutta sta roba sul terrazzo, dovrebbe
1: essere ufficiale, chi lo
2: così
1: dice?
2: Poi arrivano
1: ufficiale.
2: Le vespe, le api, capito?
0: Agiscono come repellenti naturali, aiutando appunto a ridurre la presenza di questi insetti.
1: Ma magari.
0: Ricorrere ad elementi chimici, che quella è la cosa. Che
1: io di solito mi faccio pungere, poi muoiono di colesterolo, ma è un problema loro.
0: Okay.
1: Sì, certo.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
4: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
18: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
2: Il film concerto.

0: l'esperimento di Billie Eilish arriva al cinema.
1: Are you ready?
0: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
1: See you in cinemas.
0: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Latte pressato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente! Tutti pazzi per RDS!

0: Sono le 8:28, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di Mr. Wolf.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo Mr. Wolf
2: e risolviamo problemi.
4: E tra l'altro potrebbero essere problemi di stagione, perché questo è il periodo in cui ci sono le recite, le partite, le comunioni,
5: di danza.
4: Le comunioni, le cresime. E che cosa succede?
5: Perché la domanda è: vi siete mai trovati in questa storia? Cioè, quando la vostra fidanzata o fidanzato vi chiede di andare a vedere la gara, la comunione, la cresima del figlio o della figlia, cioè, e ci sarà anche l'altro partner, capito?
4: Ok, allora situazione.

0: situazione di separazione in atto, quindi c'è un ceppo familiare e l'altro ceppo, e lì si uniscono i ceppi.
1: Cosa
2: lì
1: fa?
2: Ci sono i cesaroni praticamente.
0: Esatto, che si fa?
3: Allora,
0: c'è,
3: ci serve intanto adesso la persona,
0: questa cosa
3: ci serve proprio la persona che ha questo problema, che non sa come fare. Poi i nostri amici, i nostri Mr. Wolf vi aiuteranno. Allora al 38822 38822, intanto chi ha questo problema ci scriva.
0: Cioè, lo state vivendo adesso, state tipo vivendo una recita, state vivendo un torneo di calcio,
2: a maggio ci sono le comunioni anche, no? Tipo
0: le creme,
2: adesso a breve.
0: Ma scherzi, come si fa?

0: Alle 8:33, tutti pazzi per RDS. Attenzione che questo è il periodo di recite, comunioni, cresime, tornei di calcio, tornei di basket, insomma, dove praticamente le famiglie, che sono state ormai frazionate dalle separazioni, si ritrovano, ma si ritrovano molto spesso anche allargate.
1: E quindi qualcuno ha ricevuto un invito e non sa se andarci, perché certo, non si trova proprio benissimo, diciamo.
2: Tipo Simona dovrebbe andare alla comunione della figlia o del figlio del suo compagno attuale, giusto?
3: Sì, giusto.
1: Buongiorno, okay, Simona.
2: Ma è figlio o figlia?
3: Figlio.

0: figlio, figlio. E quindi al momento troverai anche ovviamente la mamma del figlio, giusto, del bambino.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Cioè il tuo compagno ha un figlio che ovviamente ha una mamma e la troverà. Non vi siete mai visti finora?
2: Sì, ci siamo già incontrati ai compleanni.
0: Ma vuoi mettere un giorno intero?
2: La comunione è un giorno importante.
1: La comunione è un giorno importante, sì, è vero.
0: Anche perché succede questo, dove ti siedi? Cioè, questa è anche l'altra.
1: Brava.
0: Ci sono poi tutte le sedie, no, occupate dai genitori. Tu dove ti siedi? Giustamente ti devi,
1: certo,
0: sedere a fianco, per carità, non mollare, Simona,
1: però a fianco c'è magari il bimbo da una parte, lei dall'altra.
0: Capito, anche la mamma.
1: Quando farà le foto le farà col papà e la mamma.
2: Ma noi al sud abbiamo le famiglie grandi, quindi ci sarà tanta gente.
3: Ti puoi nascondere, dici.
2: Esatto.
1: Senti, cos'è la cosa che proprio così ti mette più in tensione?
2: No, in tensione è la situazione in tutta in generale, non è semplicemente. Però sta nell'intelligenza ovviamente mia e di chi si trova in questa situazione di mettersi da parte.
1: Ma tu avrai tutti i consigli dei nostri mister
0: Simo, non mollare. Cosa mettersi da parte? Cioè, nel senso, devi far parte della famiglia.
1: Ma magari fai un passo indietro in quel momento, insomma.
0: Vabbè, adesso
1: ci
0: tu
1: sono varie soluzioni.
2: Come approcciarmi senza essere invadente, ecco.
0: Questa è una bella domanda.
3: Intanto adesso ascolta i nostri amici al 388 22 388 22. Diamo dei suggerimenti per come affrontare questa situazione.
0: L'ha fatta proprio la domanda, come cercare di non essere invadente e comunque essere un attimo serena.
1: Presente,
0: pure tu,
1: ma non invadente. Ok, dateci tutte le indicazioni, noi che siamo i Mr. Wolf, dai.
0: Stai con noi, Simo, e ascolta tutto quello che diranno i nostri amici.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao a te.
4: Ciao. Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, siamo alle prese con Mr. Wolf. Vi state scatenando a dare dei consigli a Simona, che deve affrontare la comunione della figlia del suo attuale compagno. Certo. Ovviamente ci sarà anche l'ex compagna del marito.
1: La mamma del bimbo.

0: qua certo. Scrivono: lo so che al sud delle comunioni si mangia bene, problema risolto, tu mangi e rilassati.
1: Ah, quello deve fare, però c'è sempre la messa prima, eh.
2: Ma allora andiamo con le dritte, iniziamo a vedere con le dritte, vai.
3: Buono che sei stata invitata, tu pensa, 9 anni di relazione e in queste situazioni neanche mi invitavano, pensa ecco. Te. Dio grazie che è finita.
2: Ok, e quindi mi sa che va verso la direzione.
4: Simona, io ti consiglio di valutare che rapporto c'è tra te e il bambino, nel senso la comunione è la sua e è giusto che sia lui il protagonista di quella giornata. Se sai che la tua presenza può dargli fastidio o comunque al contrario fargli molto piacere, valuterei sulla base di questo, ecco, okay. E mettere da parte il proprio imbarazzo e i propri scherzi personali. Buona giornata.
2: Grazie.
1: Però Simona è stata molto chiara nella domanda, vuole sapere sì. Come sentirsi, insomma, essere meno invadente
2: essere
1: possibile.
2: Presente ma non invadente, allora
1: quindi,
2: direi che ci vuole un ampio ventaglio. 388 22 388 22, dai Mr. Wolf, tutti quanti a dare indicazioni alla nostra Simona.
5: La radio è ancora più smart
6: con Alexa o Google.
5: Basta la tua voce.
6: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
5: e siamo subito con te.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciarcia.
10: Bravo Carlo, fa vedere.
9: Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm, allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
13: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario 6, cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi? Io sono italiano.
14: E che ci fai in Texas?
15: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
16: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower. Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
19: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
18: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gianluca.
7: Sono proprio curiosa.
18: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
1: Un posto così non si trova da nessuna parte.
18: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
1: No.
18: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: scelta.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Amici, è arrivato il momento delle notizie sul meteo. Io vorrei vedere l'icona del sole su tutta l'Italia. Ci affidiamo ai professionisti di Trebbi Meteo.
5: Giornata odierna caratterizzata dal passaggio di nuvolosità su tutto il nostro territorio, con anche dei fenomeni da segnalare a nord-ovest e in Sardegna. Poi nel corso del giorno questa perturbazione andrà ad interessare anche l'Emilia-Romagna e il Medio Tirreno, mentre al sud non mancheranno delle schiarite. Temperature minime comprese tra i 12 e i 16 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località c'è l'app di Trebbi Meteo.
6: Where'd it go?

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E Simone il problema ce l'ha, ma in realtà ti rendiamo conto che è un problema molto diffuso in questo periodo, o meglio, in questo periodo si accentua la situazione perché ci sono degli appuntamenti importanti.
4: Sì, si parla di famiglie allargate e quindi quando bisogna essere presenti, per esempio, ad un saggio, ad una comunione, ad una cresima, ad una comunione come nel caso di Simona.
5: Beh, uno ci può andare a non farsi notare, stare allora, in un angolo a mangiare.
3: La situazione di Simona è questa. Mangiare. Andrà alla comunione, o meglio, si sta interrogando se andare, probabilmente ci andrà, ma quale comportamento avere alla comunione del figlio del compagno, perché ovviamente ci sarà anche la mamma con cui i rapporti finora non sono idilliaci, ok?
6: Allora, per Simona che deve andare alla comunione del figlio del compagno,
3: sì.
6: Intanto fissa la truccatrice, mettiti un bel vestito, no. Così se te ti senti a posto e ti senti bella, restituisci anche un'immagine diversa. Sorriso stampato.

0: fegato sulla bocca appena arrivi, affettuosa col bimbo, un pochino magari in disparte e poi vicino al tavolo degli alcolici.
1: Ecco, fai la figa e bevi.
2: Per la giornata d'inferno è il tavolo degli alcolici.
1: È partita bene, sentiti bene con te stessa. Poi
3: buongiorno. Secondo me dovresti fare un passo indietro, visto che la festa è del bambino e di conseguenza sì, è sua la festa, quindi non creare tensione, proprio non dico essere trasparente, ma insomma un passo indietro sicuramente sì.
2: Guarda, amica, che l'aveva già detto, non è che entra, è qui la festa, entra così,
4: va bene,
1: porta un toy boy,
5: vestiti come la carta da parati del locale,
1: ecco.
5: Ciao.
2: Trasparente così diventi, ok.
5: Ma il mio consiglio è di non buttarsi avanti nelle situazioni, aspettare che gli altri la chiamano. Vieni qua a fare la foto, vieni, sediti qua, rimanere in una posizione soft e aspettare che siano gli altri, in particolare il suo compagno, che la coinvolga in determinate iniziative.
4: Un ruolo importante.
2: Perché ricordiamo, gli ultimi saranno i primi.
1: Certo,
6: buongiorno, buongiorno, ma non farti di questi problemi. Gli fai. Tu stai al tuo posto, che è di fianco al papà di questo bambino. Punto, semplicemente. Ovviamente faranno le foto canoniche con i genitori, probabilmente la farà il papà con la mamma, e poi tu ti ritaglierai il tuo momento senza farti tanti problemi. Tu hai già un posto, non devi farti domande nel sapere dove metterti, dove andare. È il tuo posto quello.
2: Il tuo posto.
6: Buona giornata.
1: Che è sempre vicino al vino, ricordiamolo.
2: Ricordiamolo.
7: Cara Simona, è molto semplice, stando al tuo posto, essendo quella che sei, non sei né la matrigna, ma sei semplicemente la seconda moglie o compagna del papà.
1: Esatto.
7: E quindi se parti con questo presupposto, che quel bambino ha una mamma e un papà, andrà tutto alla grande. Questo deve essere.
4: Certo.
2: Sulla carta. Sulla carta è così, va bene. Insomma, sì, Mrs. Wonderful.
1: Ancora.
5: Allora, secondo me già il fatto che tu ti ponga questa domanda fa di te una persona poco invadente.
2: Brava.
5: E quindi saprai sicuramente come comportarti, perché è una domanda molto sottile, molto delicata.
4: Vero.
5: E intelligente.
4: Verissimo.
5: Quindi il fatto che tu te la sia autoposta, secondo me farà sì che tu troverai la soluzione da sola.
4: Brava, ok.
2: È la chiosa più bella, direi.
4: Simona, hai varie soluzioni, dalla carta da parati al tavolo degli alcolici, a invece aspettare che sia magari il papà del bimbo a coinvolgerti.
2: Oppure, come si dice in questi casi, sii te stessa.
4: Entra, fai un routine e te ne vai.
8: Pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Non abbiamo detto che oggi è il 4 maggio, quindi made fourth.
1: May the
0: force be with you, quel giorno di Star Trek.
1: Che la forza sia con te.
2: Forza,
1: certo.
2: Senti.
1: Star Wars, stavi dicendo Star Trek.
0: Sì, avrei scatenato veramente
1: l'inferno di cristallo.
2: Allora, noi nel nostro quartetto, tre al microfono, uno in regia, ci dividiamo in parti eque. Bellavia e Buzz sono due devoti.
0: No, devoti sì. No. Marco sì. Bellavia, forse
1: Bellavia
0: sì,
1: è devoto, devoto. Marco Bellavia è devoto.
2: Rossello e Ciccio non sanno neanche di cosa si stia parlando. No, non è vero, non sappiamo.
1: Vagamente. Tanto tempo fa in una galassia lontana, nacque
2: sì, sì. Nacque un personaggio che poi c'era uno con l'elmetto, adesso di fronte ai grandi amanti del tutto.
0: Comunque, peccato che non ho voce, se no vi facevo Ciubecca.
1: Infatti,
2: Ciubecca,
0: non ho voce.
1: Comunque si organizzeranno un sacco di cose in Italia, certo. In tutto il mondo in realtà, non solo
2: tutte
1: in
2: con la presenza di Bellavia, tutte.
0: Sì, sì,
1: tutte. Sì, sì,
2: è venuto con la spada stamattina, sguainata. C'era la spada? Sì, vedi.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci direttamente in redazione dalla nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
5: Bentrovati.
2: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie.
5: Il conflitto in Medio Oriente al via l'operazione di accompagnamento americano delle navi a Hormuz per Teheran. Si tratta di ingerenza, pronti ad attaccare. Quadro poco chiaro per il presidente francese Macron, che chiede la riapertura dello stretto coordinata tra Iran e Stati Uniti, arrivando in Armenia per l'ottavo vertice della comunità politica europea. Presente Giorgia Meloni. Intanto due navi colpite da proiettili nello stretto, riporta l'esercito britannico. Vertice dell'OPEC Plus dopo il ritiro degli Emirati dal cartello dei paesi produttori di petrolio. Sentiamo Paola Gubbiotti.
6: Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno le proprie quote di 188.000 barili al giorno. A marzo la produzione è scesa a 27,68 milioni di barili al giorno rispetto ai 36,73 milioni del mese precedente. Il ritiro degli Emirati Arabi dal cartello è un fattore determinante. Abu Dhabi potrebbe diventare un attore altamente competitivo, ha investito massicciamente nelle infrastrutture ed è in grado di produrre 5 milioni di barili al giorno entro il 2027 a costi molto bassi.
5: Siamo allo sport con Gianluca Gizzi.
7: È stata una domenica tricolore nel calcio, quello che l'Inter ha conquistato in anticipo a tre giornate dalla fine del campionato di A. Parma ha sconfitto Almeazza per 2-0, 21esimo scudetto matematico per il club nerazzurro, con la festa davanti al proprio pubblico. In classifica il Napoli è a 12 punti, a 15 il Milan, battuto fuori casa dal Sassuolo, pari Juventus, Verona e Bologna, Cagliari, oggi a chiudere il turno Cremonese, Lazio e Roma, Fiorentina. La bandiera italiana sventola a Madrid, torneo vinto da Jannik Sinner, primo tennista nella storia a conquistare 5 Masters 1000 di fila. L'alto atesino in 2-7 e 57 minuti di gioco spazza via in finale il tedesco Zverev. Tricolore anche il gradino più alto del podio in Formula 1. A Miami, primo Kimi Antonelli, che dedica il successo ad Alex Zanardi. Il 19enne bolognese della Mercedes precede le McLaren di Norris e Piastri. Le Ferrari, sesto Hamilton, ottavo Leclerc, che paga un errore nell'ultimo giro e una penalizzazione di 20 secondi. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Però mettimi tutti pazzi!
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti, le 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia Buzz, si tenore, parte oggi, ora.
1: Oggi il tenore.
2: Il tenore è un po' così oggi, eh. Però allora, c'è una puntatona, è ricca di cose. Intanto si inizia con Ora Proloco, quindi se avete un proverbio della vostra città, della vostra regione particolare, volete sfidare uno di noi tre, c'è questo gioco che è molto carino. In genere perdiamo sempre.
0: Sì, esatto. noi vogliamo in realtà perdere, così voi riuscite a vincere, ma per esempio io sottoscritto non ci mette molto a perdere, esatto. Per cui insomma avete la possibilità di sfidarci.
1: Io sono agguerrito, Rossella mezzo e mezzo, diciamo.
2: Poi ci saranno storie di tradimenti, poi ci sarà uno scherzo di Bazzafo. State con noi, intanto prenotatevi al 388-22-388-22. Senti che musica!
0: Senti che musica, si
2: senti
0: balla
2: che
0: pure.
2: Musica!
0: L'occhio della tigre!
2: Vai, così mettiamo i guantoni, questa volta vinceremo! Vinceremo!
0: No, ma che vince?
2: No, dai, non mi smontare così,
0: no,
2: mi sto
0: te
2: casando!
0: Sì, ma nel caso mio andate.
1: Non
0: andate
1: lo puoi mai sapere,
0: sereni.
1: Ciccio,
2: ovviamente se deve essere, cioè se dovete essere lontani dalle nostre, la nostra regione, così noi perdiamo sicuro.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baz, amici, è arrivato il momento di giocare a Ora Pro Loco.
1: Ora Pro Loco, Ora Pro Loco, la sfida dei proverbi in dialetto. Ora Pro Loco, Ora Pro Loco.
2: Andiamo a Varese, è vera questa notizia?
3: Sì,
4: sì, signore.
3: Ah, Guido?
2: Signore, buongiorno. Ciao. Guido.
4: Ciao, ciao.
2: Allora,
4: ciao.
2: Varese dove?
4: Varese, Gavirate, provincia di Varese.

0: Gaviera, dove c'è il lago lì.
1: E cosa fai di bello?
2: Ma sono libero professionista, lavoro nel campo delle macchine per le manutenzioni delle aree verdi.
0: Quella,
1: delle aree verdi. Aree verdi.
0: Ok,
1: wow.
0: Quella è zona del nostro splendido Bruno, infinito e immenso, che abbracciamo, certo. Bruno dei Fichidiglia, ok.
1: Certo. Caro Guido, chi vuoi sfidare di noi tre?
2: Vorrei sfidare Buzz.
0: Buzz, guarda che attenzione che Buzz
3: sono senza
0: ha
3: voce, quindi sono
0: del
3: Varesino,
0: sì. Attenzione.
3: Sono
0: vai, bello stretto, mi raccomando, ecco. E vai col detto Varesino.
2: Perfetto, allora, la frase è questa. Vai giù in dulcios, cata su un po' di magioster e porta su in capo.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Bello.
1: Ma
3: giù, aspetta, ricci un attimo per piacere.
0: Dai.
1: Va giù in giù fos.
0: Va giù? Lo rifacciamo?
3: Me lo ridici per piacere?
2: Rifaccio?
1: Sì, ridillo.
2: Va giù in dulcios, porta su un po' di magioster, una bella brancata.
3: Allora vai giù in cantiere, aspetta, posso fare io, scusa. Allora vai giù in cantiere, prendi un po' di malta e facciamo un muretto.
2: È una specie.
3: Una specie.
2: In realtà non c'entra niente.
1: Non c'entra niente.
0: Allora andiamo, se vai ce lo ridici gentilmente, e poi andiamo pian piano con la traduzione.
3: Dove devo andare?
2: Cosa faccio? La ripeto oppure mi dai
0: sì, no, ripeti.
3: La traduzione letterale.
2: Allora, traduzione letterale, vai giù in cortile.
3: In cortile, okay.
0: In magioster.
2: Prendi delle fragole e portane su in casa una manciata.
0: Le fragole sono il magioster.
2: Yes.
1: Magioster.
3: E cortile come si dice? Vai giù in cortile come si dice?
2: Vai giù
3: in dulcios.
1: Il cios è il cortile.
3: Vai giù in dulcios. Prendi il magioster.
1: Quindi
3: la torta di magioster e la torta di fragole.
0: Bellissimo.
1: Yes. Guido, difficilissimo. Cioè, vabbè,
2: no,
1: hai vinto, ovviamente.
2: Fate,
1: ma come do? Dai, sì.
3: No. Mi hai fatto venire voglia di gelato al magioster.
2: Eccola. Bravo.
1: Hai vinto l'RDS bag. Complimenti.
0: Complimenti.
2: Grazie mille.
0: Un abbraccio.
1: Vuoi salutarci
2: anche
1: con un'altra tua bella frase?
3: Dai, c'è qualcos'altro che.
0: Un'altra
2: ma
0: bella.
2: No, frase. Adesso così su due piedi
1: non. Ma no, che dico, buona giornata.
0: Buona giornata e tante fragole a tutti. Vai.
2: Ciao. Ciao.
1: Questo si dice.
3: Si dice.
0: Parla in MP3 lui.
1: Ha chiuso.

0: 9 e 15, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di pizzicare storie di tradimenti.
1: Amici, amici, allora, stiamo cercando delle persone che ci raccontino delle cose che gli stanno succedendo, che gli sono successe, nelle quali sono stati scoperti o hanno scoperto qualcuno proprio nel momento in flagranza di reato.
2: Capito? Quando vi hanno beccato, che magari poi vi siete nascosti nell'armadio o sotto il letto,
0: oppure dalle grondaie,
2: anche nudi fuori
0: bagni,
2: al balcone, perché
1: appesi,
2: no?
1: Appesi al lampadario anche.
0: O magari avete avuto
2: cose estreme,
0: i primi sentori, un po' di pedinamento e avete beccato proprio all'uscita di uno splendido albergo con...
2: E adesso è arrivato il momento di sfogarvi, di raccontare quella frustrazione che avete avuto dentro fino a questo
1: magari
2: momento.
1: Magari una cosa divertente, al 38822 38822 raccontatecelo con dei bei messaggi vocali.
2: Come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
0: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. 3 giorni di incontri, idee, confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
2: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
0: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare.

0: e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
1: perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 13 maggio. Ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: È scientificamente provato.

0: 9:27, amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di pizzicati.
1: Pizzicati. Pizzicati. Pizzicati. Storie di tradimenti. Pizzicati, storie di tradimenti.
2: Andiamo con
3: oggi
2: storie di tradimenti.
3: Cecilia.
2: Cecilia. Buongiorno Cecilia.
4: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno Cecilia.
4: Che piacere sentirvi.
2: Allora, grazie. Cecilia, una spagnola trapiantata a Roma, ormai però sentiamo dalla voce assolutamente con accento romano. Racconta.
3: Che cosa ti è
2: Cecilia.
3: Successo?
4: Allora, io avevo questa relazione a distanza con questo spagnolo.
2: Sì.
4: E quindi stavo lì per il weekend a casa sua, però vedevo dei movimenti un po' strani, aveva messo la password al telefono
0: e poi
4: nasconde, sì, sempre queste cose un po' strane, noi donne abbiamo poi
3: girava il telefono?
4: No, non girava il telefono, no. Però se lo dimenticava in macchina, magari per andare al banco, ma ritornava subito a prenderlo.
2: Voleva lasciarlo alla
0: piccole
2: tua
0: cose
2: vista incustodito.
0: Piccole cose che voi donne non notate, naturalmente.
3: Tu da questo ti sei insospettita.
2: E?
4: Sì, allora niente, lui era uscito un attimo da casa, io mi stavo lì insomma pittando le unghie,
2: sì.
4: A un certo punto mi si sveglia un attimo questa lucina.
2: La pittata,
4: sì, pittavo le unghie. E insomma vado a cercare, siccome mi ha detto non so che di una bolletta, vado a cercare questa bolletta e trovo questo vecchio telefono dove non c'era la password.
2: Ah,
4: vado a accendere questo telefono.
0: L'hai proprio acceso?
4: L'ho acceso.

0: batteria.
1: Quindi violazione della privacy, ok, poi?
2: C'era tipo il 30% ancora di batteria. Ah,
3: quindi lo usava, questo non era lì che era abbandonato, era un telefono che usava.
2: Probabilmente, non lo so.
0: Okay. C'è il telefono del fatturato e il telefono del nero. E cosa c'era in questo telefono?
2: Niente, vado a, non so, mi viene da cliccare su Google Foto e
1: mi viene così spontaneamente.
3: Cosa c'è?
2: Di tutto, perché praticamente lui aveva salvato degli screen, le foto che mandava a queste tipe, no? A queste tipe. Ma tra l'altro veramente bruttissime, ragazzi, io non
3: è bello. Non dice a chi se ne importa. Vabbè, che foto?
0: Erano dei panorami?
2: Sì. Delle foto, insomma, un po'
3: in bikini.
0: Ma anche senza.
2: Anche no, diciamo, erano con la biancheria un po' sexy, però
0: okay. Con biancheria sexy, ho capito.
3: Di queste qua, cioè lui si conservava tutta la rosa di queste incontrate.
0: E a questo punto tu lo affronti, giusto? E cosa chiedi?
2: Gli dico, ma che sono questi giochetti, queste cose? E lui mi fa, guarda, ti assicuro che io ti amo, che non c'entrano niente, no. Loro non ho mai avuto... non le ho mai incontrate, sì. Era solo per il mio ego.
1: Ma tu parli a plurale, ma di quante stiamo parlando?
2: Erano tre
0: per l'ego,
3: okay. Quindi lui foraggiava il suo ego con queste ragazze.
2: Sì.
1: O
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: quello certo. Che diceva
3: sì, ma sì. Ci puoi dire come te l'ha detto in spagnolo?
2: Mi amor. Come me l'ha detto? Mi amor, io te quiero, io te amo, mi e amo. Adesso sono nada para mí. Capito?
0: Okay, nada para te. Senti, tu invece para lui cosa hai detto? L'hai detto come
3: hai
0: come l'hai salutato?
2: Te lo devo dire in spagnolo, volete
3: no,
2: sentirlo?
3: No,
0: sì,
3: vabbè,
0: sì,
3: beh,
0: in spagnolo
3: dire.
0: Ci piacerebbe, sì, vai.
2: Io gli ho detto che te den por el culo, punto.
3: Ah, che si può dire questo, bene.
0: Meno male spagnolo non si è capita, certo.
3: Senti, ma sembra veramente una fiction anche questa. Quindi sei andata lì, taratata, e quindi adesso state insieme, no?
1: No,
2: assolutamente no.
1: Subito cacciato,
2: anni.
1: Subito.
0: Dopo quanto l'hai segato?
2: Come?
0: Dopo quanto l'hai segato?
3: Mollato così.
2: No, l'ho mollato subito. Prima mi sono fatta accompagnare all'aeroporto di Barcellona perché io ero andata a passare il weekend a lui. Mi sono fatta pagare pure un bel pranzo, capito?
3: Certo.
2: Accompagnato in aeroporto, una volta in aeroporto.
1: Adios.
2: Io ho detto
3: bella paella.
2: Sì, buonissima la paella, quindi subito. Ho detto scusate, sì.
3: E quindi lasciato, mollato, e lui ha continuato magari, mi amor, no es como
2: sì,
3: sembra.
2: Ah. No, esatto, sì, l'hai detto muy bien.
3: Muy
2: no,
3: bien.
2: No, basta, alla fine basta.
0: Basta,
3: vale,
0: basta, ti sei liberato,
3: vale.
0: Adesso
2: adelante,
0: tutto bene?
2: Pedro, adelante Pedro.
0: Adesso tutto a posto?
2: Sì, sono 2 anni che sono felicemente single, quindi...
0: E quindi tutto a posto.
3: E non quindi benissimo.
0: E quindi che la gente mandi le mutande altrui. Va
1: mi
0: bene.
1: Raccomando, metti le password dal telefono. Cioè.
3: Ciao Cecilia.
2: Ciao, un vestito guapo. Sei stato
1: Cecilia.
2: Un piacere.
3: Cecilia. Cecilia, guarda,
0: grazie.
3: C'è anche...
0: Ciao. Cecilia.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza, amici, si va al mare, ecco, sì. Però ci sono fumatori e non fumatori, sì. Giusto?
1: Certo.
0: In Italia non esiste una legge nazionale unica che vieti appunto il fumo in spiaggia, infatti questi divieti dipendono appunto dalle zone, tipo ad Ostia c'è un divieto di fumo sul litorale appunto, e praticamente devi fumare a 5 metri dalla battigia.
2: Dopo, cioè, 5 metri.
1: Verso il mare o verso,
0: no, verso la spiaggia?
3: E soprattutto devi seguire le onde, perché le onde vanno indietro, avanti, ogni volta devi stare a 5 metri da quello.
0: Intanto poche battute, perché qui ci sono delle multe salate, vanno da 27,50 a 500 euro, ecco. Se, dipende appunto se c'è presenza di minori, donne incinte, eccetera.
3: Certo. Se mi posso permettere, vorrei anche ricordare ai cretini che le cicche di sigarette, quando le metti sotto la sabbia, non spariscono e non vanno in un'altra dimensione.
1: Certo, questo era abbastanza.
0: Io credo che proprio per quello che hai detto, perché poi vanno in mare, perché poi contribuiscono appunto all'inquinamento, eccetera, eccetera.
1: Si può fare solo in un caso sotterrare la sigaretta, se si sotterra, cioè? Anche quello che sta fumando. Ah. Allora lo metti sotto e lui la finisce lì.
0: Se vuoi fumare, vai là sotto.
3: Esatto, okay. Aiutami a sparire come cenere.
1: Esatto.
4: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
5: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Come lasciare il partner ed essere felici? I 7 passi.
9: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
10: Se non a dare tutto noi stessi.
11: A cosa serve l'amore?
9: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower. Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritornato.

0: trovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo D.

0: Eccoci qua amici, buongiorno a tutti, sono Franco di Bazzafon Italia e sono tornato per voi perché mi hanno detto che stavate cercando una tariffa telefonica.
1: No, chi te l'ha detto?
2: Allora, questo no.
0: Ha avuto la segnalazione.
1: Chi te l'ha detto?
0: Sì,
2: no,
1: sì,
2: noi ancora no, perché vogliamo bene ai nostri parenti, a mamma, a sorelle,
0: ma certo.
2: Però sono sempre, è sempre interessante questa tariffa, questo lo dobbiamo ammettere.
1: Ma è interessante certo per chi? Solo per chi la sottoscrive.
0: No, non vi preoccupate, voi intanto sottoscrivete, poi ci penso io a dire tutti, chiamo tutti,
1: comunico a telefono,
2: sì, certo.
3: Sono Ida da Cosenza e voglio fare uno scherzo a mia zia con Bazzafon.
4: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò.
5: Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
0: Buongiorno, salve, mi chiamo Franco, la chiamo da Bazzafon Italia, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Romilda.
3: Non ne so nulla.
0: Le spiego, praticamente la signora Romilda ha fatto una tariffa family per il telefono, per i telefonini e per internet a casa e quindi ha segnalato anche il suo nome e lei è finita in questa tariffa, la stavo chiamando per darle il benvenuto nella nostra compagnia.
3: Allora, per il momento non mi interessa, poi parlo con mia cognata e vediamo.
0: Allora, guardi che la signora Romilda è qua al

0: al telefono con noi, perché la, questa è una cosa che ha già fatto per il momento.
1: Romilda?
2: Sì, in effetti non ho avuto il tempo. Carmela, ho fatto tutto quanto io, ma mi sente?
3: Vediamo, procediamo.
0: Le spiego, siccome fra 20 minuti le cambia la linea, le cambia il numero di telefono, volevamo almeno comunicarle quello e dirle due cose. Se ci dà solo due minuti, si segna il numero, così siamo a posto.
3: Che significa che mi cambia il numero di telefono?
0: Praticamente, praticamente la signora Romilda ha fatto la tarifa nuova per lei, la signora Ida, il signor Luigi e la signora Daniela. Ha fatto una tarifa nuova e praticamente vi cambia il numero.
3: Ma è per sempre?
0: Allora, la signora Romilda ha fatto il contratto per 5 anni.
3: E quando andremo a pagare al mese?
0: Allora, la signora Romilda andrà a pagare 5 euro per il fisso e 5 euro per il telefono, per il telefonino. E mentre lei avrà i primi 2 mesi completamente gratuiti, vedi? E poi saranno 5 euro a raddoppiare.
3: Raddoppiare ogni mese 5 euro in più?
0: Praticamente i primi 2 mesi completamente gratuiti. E poi diventeranno 5, 10, 20, 40, 80, 160 e 320.
3: 320 al mese?
0: Sì, ma i primi 2 mesi sono gratuiti.
3: Allora, sicuramente ci guadagna, ma per me la Mazzulla, no.
0: Beh, allora, intanto avrà una linea molto più potente, la nostra nuova 56K. Poi,
3: ma non mi interessa, quello, andiamo avanti.
0: Poi ha vinto un weekend all'agriturismo Renza di Zumpano per 2 persone.
4: Buono.
0: Versione completa.
3: Vabbè, allora, mi date questo numero che poi vedo io quello che
0: allora,
3: devo fare.
0: Segni pure. 7142 9618
5: 4468 3434 9236 9781 1342 1265 6934 63.
3: Non esiste questo numero, ma per favore, dai.
1: Come?
3: No. No. Ma lo sai quanti numeri mi ha dato?
6: Quanti numeri ti ha dato?
3: Tantissimi. Non può essere un numero di telefono. 72, no? C'è assurdo. Ti mando una foto. Un numero non è un numero di telefono, guarda. Poi ho parlato di weekend. Che
6: sì, c'è un weekend. Si vinceva chi ha aderito all'offerta. Gli altri hanno questo weekend omaggio.
3: No, non mi interessa, molto, ma ti mando di non rispondere al telefono perché questo mi sembrava proprio un gioco.
0: Signora Carmela, abbiamo risolto, non si preoccupi, va bene?
3: Ma non mi interessa nulla, come glielo devo dire?
0: Carmela, sei in diretta a tutti i pazzi per RDS, è uno scherzo, ti hanno fatto uno scherzo!
3: Ciao, via! Non ti preoccupare.
0: Ma cosa c'è che non ti andava bene? L'agriturismo, c'è un sacco di cose.
3: Allora, prima cosa, io conosco molto bene mia nipote.
0: Senti, ma le vuoi dire qualcosa a Romilda?
3: No, in questo momento è meglio nulla.
0: Ce lo teniamo, poi di persona magari le dici qualcosa. Bravissima. Ciao Carmela, ciao Romilda.
1: Ciao Carmela.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Sì, di emozioni e ricordi. Emotional
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Con l'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
3: Buongiorno.
2: A te.
3: Processo diplomatico a rilento per le richieste eccessive degli Stati Uniti, fa sapere Teheran, che poi riferisce colloqui bilaterali tra Iran e Oman, attualmente in corso, per mettere a punto un protocollo che garantisca il transito sicuro delle navi dallo stretto di Hormuz. E intanto nello stretto al via l'operazione di accompagnamento americano delle imbarcazioni. Missione a Roma in settimana per il segretario di Stato americano. Sentiamo Gianluca Gizzi.
4: Operazione disgelo da parte di Washington, questo sembra l'obiettivo della due giorni di Marco Rubio nella capitale, annunciata dai media per giovedì e venerdì. Nell'agenda del responsabile esteri di Trump, l'incontro con Papa Leone, dopo l'attacco del tycoon e la risposta del pontefice, dovrebbe poi vedere i ministri Tajani e Crosetto. Possibile anche un faccia a faccia con Giorgia Meloni per ricucire lo strappo con il governo italiano. Presidente del Consiglio, intanto impegnata in Armenia per la riunione della comunità politica europea, poi volerà in Azerbaigian, Baku centrale, per cercare di mettere in sicurezza le forniture di gas e petrolio al nostro paese.
3: A Milano è ripresa regolarmente la circolazione sulla linea M1 della metropolitana, interrotta stamattina dopo che un uomo si è gettato sui binari. La frenata d'emergenza del macchinista ha evitato il peggio, 5 i passeggeri contusi in modo lieve. Ultima ora, il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse tra loro che si alimentano a vicenda. Così poco fa Giorgia Meloni nel suo intervento al vertice della comunità politica europea in Armenia. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
5: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori. Che cosa ci riserverà oggi, domani, dopodomani Trump? Quali altre uscite, quali colpi di scena, quali provvedimenti, quali minacce, quali blandizie? Il problema è di un leader americano che parla molto e agisce anche molto, purtroppo. Il leader che ha catturato Maduro a Caracas e l'ha portato negli Stati Uniti. Il leader che ha attaccato il 28 febbraio insieme a Israele, bombardando l'Iran in una guerra che ancora non finisce, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz. È anche il leader però che è riuscito a ottenere la tregua lunga su Gaza con il famoso Board of Peace. A che fine ha fatto il Board of Peace? E cosa deve fare? Tutto questo sballotta la comunità internazionale, insieme ovviamente alle offerte e minacce agli alleati. Ci siamo andati di mezzo anche noi come Italia, ed è il motivo per cui domani arriva nel nostro paese e in visita al Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, per cercare di comporre i cocci, di tirar su i pezzi che sono stati rotti dalle bordate di Trump e di Vance contro il Papa, e anche dalle minacce dello stesso presidente americano nei confronti del nostro paese, accusato di non aver fatto nulla per aiutare nella guerra d'Iran e minacciato, come sappiamo, di un ritiro dei soldati americani dalle basi del nostro paese. E cosa succederà? Rubio porterà una parola di ragione, non dico di scuse che non è pensabile, di composizione oppure no? Ecco, a questo siamo appesi, fino al prossimo, evidentemente, post di Trump. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli,
7: dove c'è Sergio Dobolone,
2: dove
7: Friscia,
2: dove c'è Severini regia, cornutazze d'Italia vi state confessando.
7: Ma no, Sergio, ma perché le devi buttare sul cornutazzo?
2: Le vostre
7: cornificazioni
2: all'ufficio, al lavoro, il posto di lavoro è il peggiore. Quando dici il lavoro fa male, questo si intende. Questo, il lavoro, fa male, perché provoca questi tradimenti. Ma voi lo state confessando?
7: Io lo guardo sbasita, no, stamattina, beh, giusto, dice giusto, le sì, cose. Sì. Ma noi siamo pieni di comprensione, sì, e sì, anche sì. Poi se

0: diremo delle storie.
1: Vi cambiamo la voce, quindi state sereni.
0: Sì, ma guarda, non c'è bisogno di cambiarle perché i nostri ascoltatori dicono cose sensate.
1: 388-22-388-22.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni.

0: Tommaso Paradiso alle 11:08, tanti messaggi al 3882 3882, tantissimi.
1: 60% dei tradimenti in Italia nasce in ufficio, sì. Le vostre esperienze.
2: Un pensiero ai professori di educazione fisica, sì. Spesso uomini, un uomo, sì. E tante insegnanti donne.
1: Quello di educazione fisica perché è più atletico, certo, rispetto agli altri, certo. Quindi pensa, però veramente tante donne in una scuola è sì. Tosto, vai.
3: Buongiorno, in merito ai tradimenti, sì. Io sono del pensiero che l'amante, sia per l'uomo che la donna, la dovrebbe passare l'INPS. Anche perché se a casa sì. Il giardino sì. Non lo curi, certo. O viene il manutentore, certo. O viene il giardiniere.
0: È giusto.
3: Quindi se una persona sta con un'altra, non la tocca nonostante lo stimoli, si mette la lingerie, si veste carina per il proprio marito, fa tutto e non viene considerata, è normale che questa si adagia su altre
0: non va
3: altre
0: bene.
1: Questo succede anche agli uomini, tante volte mi ha parlato d'amore, di incontri, e gli uomini si lamentano che le mogli hanno sempre mal di testa.
4: Ciao RDS, sono Paolo da Parma.
1: Ciao Paolo.
4: Io ho lavorato 35 anni in una ditta,
0: sì.
4: Prima come magazziniere, poi in ufficio, e sì, effettivamente sul luogo di lavoro
0: succede.
4: È molto facile avere delle relazioni, e io ne ho avuto più di una. Ecco. 35 anni, quindi.
1: Ah no, beh certo, 35 anni, perché non più di una, dici giustamente, ma sì, Paolo. Ma certo, che vuoi che sia, se no come ci arriviamo a sto 63?
0: Certo. Ancora.
5: Allora, buongiorno.
1: Ciao.
5: Sì, a me è successo sul lavoro.
0: Sì.
5: Io faccio l'autista, uh-huh. E questa persona era sposata. È nata come amicizia, siamo andati a prendere il caffè un po' di volte al macchinetta, perché chiacchiere, sì. Eccetera, lui 20 anni di matrimonio, io libera perché non amo queste unioni, e poi lui ha deciso, senza interpellarmi, di lasciare la moglie,
0: ecco.
5: E di dirgli tutta la verità, al che non mi ha fatto un enorme piacere,
1: certo, ti credo, certo. E chissà poi come

0: come è finita.
1: Vabbè, ma giustamente lei è autista, vede la macchinetta e non capisce per niente.
0: Vabbè.
2: Buongiorno, allora, da amanti in ufficio, amanti spiaggia un attimo. Io lavoro presso un centro balneare, uno stabilimento.
1: Sì.
2: Come spiaggino,
1: sì.
2: D'estate viene sempre un cliente che prende un ombrellone da una parte dello stabilimento per lui e la moglie, sì, e uno dall'altra parte per lui e l'amante.
1: Meraviglia.
0: E come fa?
2: Si la giostra dicendo che va sul bar a prendere un caffè mentre in realtà va dall'amante.
1: Capito? Fa un po' e un po'.
0: Bellissimo. Faccia il bronzo, ragazzi.
1: È bravo, un esperto. Sarà un professionista del settore, sicuramente.
0: Ho capito, capisco uno stabilimento balneare, quindi grande, uno da parte e uno dall'altra, ma se per caso tua moglie viene in mente, sì, di fare una passeggiata sul bagnasciuga.
1: Mica la conosce.
0: Vabbè, ma ti trova lì che parli con una.
1: Ma no, sarà la barista, diciamo.
0: Mamma mia, che coraggio, ragazzi.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Gaia, Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo.
3: Swift, Elizabeth Taylor. Somber, Potential.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: alle 11.19 di questo lunedì 4 maggio su RDS, lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli, Severini in regia e Sergio Friscia a farvi compagnia.
1: Esce il 6 di maggio L'amore sta bene su tutto, un film di Giampaolo Morelli con un super cast tra cui Max Tortora. Preparatevi perché tra poco sarà nei nostri studi.
2: Svegliati col sorriso, good morning, con tutti pazzi per RDS.
3: Un nuovo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
4: Davvero? Quella è la bella notizia.
3: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?

0: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
0: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
0: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
9: Collare se resto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del lunedì per iniziare la grande, la nuova settimana. 4 di fila, senza interruzioni, alzate il volume, c'è la sequenza mixata.

0: mica male, insomma, questa sequenza mixata. Quattro di fila senza interruzioni, happy ending alle 11.35. Attenzione, amici, tenetevi forte, perché c'è un amico carissimo che è venuto a trovarci, un grandissimo Max Tortora.
1: Buongiorno.
0: Straordinario.
1: Lasciatemi dire che sono molto emozionato.
2: Non te lo faccio dire, sei tra amici. A me mi conosci da 50 anni e lui da 30.
1: È proprio per quello che sono emozionato.
0: Che bello averti qua, Max.
1: Grazie.
2: Bello. Max è qui perché il 6 esce L'amore sta bene su tutto. Che è l'opera prima di Giampaolo?
1: No,
0: ne fate altre.
1: Ha fatto tanti film.

0: film Giampaolo Morelli,
1: come
0: regista, come autore, come sceneggiatore, come attore.
1: Ah, come attore sì, lo conosciamo, non sapevo che avesse questa mano felice anche, diciamo.
0: Ha una mano felice, insomma io ammiro la sua intraprendenza perché fa molte cose insieme e le fa tutte bene, quindi non è che lavorando come attore non si segue come regista e viceversa. Io per esempio non l'ho mai fatto, ma insomma è un bel impegno,
2: è faticoso, sì, sicuramente faticoso.
1: Mi devi dire, adesso poi parleremo del film e vi racconteremo la storia che si snoda tra tre coppie diverse, l'amore sta bene su tutto, quanto sì. Ti devono cosa ti convince quando ti arriva la proposta e ti mandano la sceneggiatura e poi il copione di un film? Che cosa ti convince a farlo, Max?
0: Assolutamente la scrittura. Per questo dicevo è un bravo sceneggiatore Giampaolo, perché la scrittura quando scorre bene, quando è chiara, quando tu come attore capisci che potrai dare qualcosa e prendere qualcosa e capisci che hai sotto un bel tappeto sul quale camminare, allora lì, da lì poi viene tutto.
1: Ma tu hai detto no a parecchi film, a te è successo di dire no, io so cosa lo faccio?
0: No, perché non è che insomma mi è capitato di dire dei no, ma in umiltà, nel senso io non ti posso fare un buon servizio su questa cosa.
1: Ah sì, sei stata così.
0: Sì, sì, perché non è adatto a me, non devi trovare qualcuno che insomma sia adatto per il ruolo. Perché il famoso physique du rôle per me funziona, c'ha un suo senso, voglio dire.
1: Ma te, amore, sei una stanga dei 2 metri.
0: Proprio per quello.
2: Metti che deve fare cosa sui 7 nani, dopo lo metti.
0: Ci vuole qualcuno che sia adatto al ruolo.
1: È carina questa cosa dei 7 nani. Se dovessi scegliere uno dei 7 nani, chi ti assomiglia di più secondo te?
0: Brontolo,
1: a posto.
0: Sì.
1: State con noi, c'è Max Tortora, ritorniamo subito.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok?
0: Perché?
5: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
6: un
5: accessorio elegante, tete, cristalli solo sull'alluce.
6: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, no. Non me lo fate vedere a me.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
13: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
12: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
14: Questa sfida la vince Gianluca.
15: Sono proprio curiosa.
12: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
16: Un posto così non si trova da nessuna parte.
12: Per vivere esperienze uniche.
15: Ti senti di darmi subito un top?
16: No.
12: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21:30 su Real Time, canale 31.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: Info su degli.it. Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: La grande musica di RDS, i nostri grandi personaggi, Max Tortora, L'amore sta bene su tutto, il nuovo film.

0: Protocol dalle 11.48 su RDS. Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini, regia, e Max Tortora con noi.
1: Buongiorno,
0: grande
1: ragazzi.
0: Max.
1: No, io ridevo perché mi ti immaginavo nell'imitazione di...
0: Sì, di Galli, eh?
2: No, di Mahmood.
0: Di Mahmood, di Mahmood.
1: Sì, sì. La sai fare, no?
0: No, non la so fare.
1: No, non di bugie. Da come muovevi la faccia.
0: Mi ricordo che una volta parlando con te abbiamo fatto una battuta su questa cosa, c'è 5 cellulari nella tutta Gold, uno è suo, gli altri 4 di chi sono. Ed è nata in una trasmissione
1: sottotitolo, sottotitolo. Esatto. No, perché lui quando fa le facce guardando
2: sì, perché
1: video,
2: tu le facce non le fai invece.
1: Io le faccio le facce, però
0: le faccia, faccia
1: quando
0: le
1: fa lui vuol dire che sta per fare l'imitazione.
0: Mi conosce da 30 anni.
1: Beh, ormai sì.
2: Vabbè, Max di imitazioni hai smesso?
0: Beh,
2: non ne fai più?
0: No,
2: non
0: ogni ti... tanto le fa.
1: Allora io le faccio ancora, dipende dai personaggi che arrivano, perché la fortuna è che insomma la quotidianità ti regali dei personaggi,
2: ah, certo,
1: nuovi, perché se non ci sono che imiti?
2: E niente, niente, niente. Però Max non sta facendo imitazioni, è qui per L'amore sta bene su tutto, il nuovo film di Giampaolo Morelli che arriva nelle sale italiane il 6. Sentite che cast: Giampaolo Morelli, Max Tortora ovviamente, Claudio Angelini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e Gianmarco Tognazzi, special guest. Allora, qual è la storia? La storia è intrecciata di tre coppie e di come alla base di tutto ci sia l'amore. Max Tortora fa Frank, un sì, vecchio cantante con Millie, che è Monica Guerritore, che si ritrovano a dover cantare nuovamente insieme dopo anni che non lo fanno, no?
1: Dopo circa 30 anni, e nel frattempo sono cambiate molte cose perché il loro successo insomma
2: è sbiadito, no?
1: È andato, però insomma il Vaticano vuole che il Papa vuole assolutamente che in questa reunion, quindi sì, convince Paolo Calabresi, che è il nostro agente.
2: E che genere di musica facevate tu?
1: Beh, era un tormentone tipo quello dei Jalis, per dire,
2: ah,
1: no?
2: Okay.
0: Sì, sì,
2: okay.
1: Si chiama L'amore sta bene su tutto, appunto, cantato in duetto,
2: sì?
1: Ma nel frattempo sono successe molte cose, allora non vanno più d'accordo.

0: d'accordo, sono invecchiato.
1: Senti un po', senti un po'.
2: Scusa, ma Frank, col problema che c'hai col sigaro, ci metti pure le cipolle. Non sarebbe meglio una fettina ai ferri?
0: Tanta magnidea, fettina, ma come si permette questo? Io la mattina aperto, non mi regolo, faccio colazione. Col sigaro un tinto nelle cipolle perché mi piace.
2: Non è più un problema mio.
0: Sono problemi miei, io me ne vado. Ecco, non vanno molto d'accordo.
1: No, ma mi fa molto ridere l'idea che già fumi il sigaro, quindi l'alito è un po' pesante, ma pure con le cipolle, sì, cioè, sì. Capito?
0: Per poi cui... io insisto perché dico lo intingo pure dentro, sì, lo intigno proprio alla romana.
3: Bellissimo.
0: La meraviglia.
1: Pensa, quindi loro sono fuori. Separati, no? Nel film.
0: Loro sono separati da tanti anni, nel frattempo il loro successo, diciamo, è sbiadito. Lei fa un programma culinario, lui ha provato a riciclarsi con giovani talenti rapiferi, ma non ci è riuscito. Insomma, è una storia. La loro personale un po' triste perché non sono riusciti, diciamo, a riciclarsi.
1: Poi quindi il successo nell'amore è insuccesso nella vita.
0: Ma capita a volte che quello che sembrava consolidato poi piano piano cambi, e quindi questo è il caso loro. E si ritrovano invece a dover ricominciare
1: tutto.
0: Però hanno 3.000 cose da rinfacciarsi, per cui ci sono litigatelle varie.
1: Sì, che sono, abbiamo sentito un pezzettino divertente. Appunto.
3: Un Comacose 2.0.
0: Bravo, bravo.
3: Dopo Cuoricini.
1: Poi le altre storie vedono protagonista Giampaolo Morelli, sì, che è uno di quelli che ha scritto un libro che dà sentenze e consigli sull'amore, sì, sì, che a sua volta.
0: Un manuale
1: vero e proprio.
0: In 7 passi, per cui.
3: Che conoscendo Giampaolo, insomma.
0: Sì, sì.
3: L'ultima,
0: sì,
3: cosa
0: di
3: che.
0: Cui rimane vittima, di cui rimane vittima, perché poi, esatto, insomma, queste indicazioni che dà gli si rivoltano contro.
1: Certo. Perché sono quelli che hanno la sentenza, se lui non ti chiama devi fare così, insomma, quelli che ti danno i consigli. È una commedia molto divertente,
0: sì, molto carina
1: queste tre coppie, e poi c'è la Gerini che invece si trova coinvolta in un'adozione, sì. Lei pensa che arrivi un bambino piccolo, invece si trova con un extracomunitario alto 2 metri.
0: Alto 2 metri.

0: Piove fuori, no, vabbè, no, capito? Vabbè. Poi l'intercalare,
1: capito, ma l'Accademia della Crusca che fine ha fatto?
0: È morta,
2: si è suicidata.
1: Oh, ecco.
0: No, è vero, esiste ancora ed è disperata. Stanno tutti
2: completamente disperati.
1: Dateci una mano.
0: Sì, ciao, buonanotte. Allora,
1: no, vabbè.
2: Io fossi in voi non mi perderei questo film per nessuna ragione al mondo.
1: Quindi. È molto divertente, molto bello. E poi soprattutto è una commedia sentimentale.
2: Oh.
1: Perché le commedie sentimentali ultimamente non si facevano quasi più. Invece è molto bello, perché l'amore è un bello spunto per parlare poi di tutto, poi
0: no, vabbè,
1: io che parlo d'amore.
0: Max Tortora, Giampaolo Morelli insieme a Claudio Gerini, Paolo Calabresi, la Pastorelli, Monica Guerritore, Gianmarco Tommazzi, dopo domani sui grandi schermi.
2: Sì?
0: Questo è l'amore, sta bene su tutto.
1: No, vabbè.
2: No, vabbè, Max,
0: ciao, Max,
2: torna quando vuoi, sei a casa
1: tua. Ma io magari, non vedo l'ora.
2: Ti adoriamo, baci grandi.
1: Grazie.

0: Styles chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. C'è ancora Max con noi, ma sono arrivati peggio.
1: Ma quanta pubblicità, cioè Max Petra e
0: Giovanni.
1: Con noi. Giovanni,
0: buongiorno.
1: Ce l'abbiamo, buongiorno. Che è un altro imitatore di quelli,
2: buongiorno
1: di quelli
2: voi,
1: seriali.
2: Amici. Ciao,
1: abbiamo
2: Max.
1: Parlato di, di imitazione. Petra a Milano, insomma un happening questo.
2: Hai visto?
0: Oggi sì. C'è Nora che sotto che...
1: Nora e cane, poi che cosa?
0: Qualcuno ci ha riconosciuto, scrive Banda dei Furminati.
3: Male,
0: è bellissimo.
1: Vabbè, allora loro due hanno lavorato insieme. Vabbè. Max e Sergio,
0: ah, sì,
1: in convention, e tu e Max avete mai lavorato insieme?
0: No, non siamo mai incrociati.
3: Capiterà.
0: Ma guarda, non te lo auguro perché non,
3: ma come no?
0: Non,
3: ma
0: perché? Guarda, perché chi ha lavorato con me si è sempre lamentato. Ma
3: non credo proprio.
0: Guarda Petra, che
2: io non mi sono mai lamentato.
1: No, bugiarda, hai telefonato dicendo non è

0: posso più, quindi vedi, sei proprio bugiardissima. Guarda.
1: La notizia è che non vi avete, Max Tortora starà con noi per 3 ore fino a. Abbiamo il peggio più Max oggi.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Invece no, ce lo portiamo via. Noi torniamo domani alle 10. Grazie.
1: Ciao Severini, ciao Petti.
3: Ciao ragazzi.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Siamo in redazione RDS, dove tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
3: Buona giornata da Guido De Santis. Il conflitto in Ucraina, la Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Merefan nella regione di Kharkiv, ha causato 4 morti e 16 feriti. Il Medio Oriente parte oggi il Project Freedom su iniziativa di Donald Trump, sentiamo Roberta Lupi.
4: La missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale, fanno sapere le forze del comando centrale americano, che parlano di missione difensiva per la sicurezza economica globale, confermando poi il blocco navale. L'operazione statunitense di accompagnamento alle imbarcazioni sarà sostenuta militarmente da cacciatorpedinieri e lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali e piattaforme senza pilota multidominio. 15.000 i militari impegnati.
3: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita Pietracatella, si prelevano tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Elsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. Frenata brusca della metro in centro a Milano per scongiurare un probabile tentativo di suicidio. Ci sono feriti, nessuno è grave, e contusi. A Milano è stata una notte di festa interista per la conquista del 21esimo scudetto, anche parte della squadra in piazza Duomo per gioire con i tifosi. Turandi, Marco Esposito, Lautaro e Barella, affacciati da un balcone con megafono, hanno cantato con i sostenitori nerazzurri. Ci sono i suoi 100 secondi, anche da parte mia la buona giornata a Enrico Mentana.
5: Buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. È stata una straordinaria domenica di sport, e non tanto per la vittoria e la conseguente festa scudetto dell'Inter, che pure ovviamente ha mobilitato decine di migliaia di tifosi della squadra nerazzurra nella notte di festa milanese. Capita ogni anno che qualcuno vinca e che i suoi tifosi festeggino. Non capita ogni anno che ci sia un campione in un altro sport che vince 5 grandi tornei mondiali di fila da numero uno del mondo, e ovviamente è Sinner, e contemporaneamente che un ragazzo sotto i 20 anni vinca il suo terzo gran premio di fila in Formula 1, perché Kimi Antonelli questo ha fatto. E la compresenza nella stessa domenica di sport di questi due straordinari successi, di questo ulteriore allungarsi della catena di successi di Sinner e di Antonelli, è un fatto che non ha precedenti nello sport italiano, letteralmente non ha precedenti, e ci fa capire come due ragazzi che insieme, se non sbaglio, fanno 43 anni, stiano illuminando le discipline agonistiche nel giorno in cui anche il calcio ovviamente prende il suo. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Petruccia!
2: Buongiorno Giovanni Verni, buongiorno ai nostri ascoltatori. Buon lunedì con i peggio.
8: Buon lunedì a tutti. Allora, già gli ascoltatori sono carichi, eh?
2: Sì.
8: Guarda che hanno già mandato la battuta per vincere la chicca. La nostra chicca è la nostra.
2: Lo so.
8: Quando l'ascoltatore manda una bella battuta, noi assegniamo la RDS.
2: Esatto.
8: E lui ha scritto così su uno scherzo, che io ho detto ci sarà Max Tortora per tre ore con noi. Ha scritto: ma quindi oggi alle 14 ci saranno i peggio più peggio al Max.
2: Ragazzi, questo è, cioè, è ne hai da dare,
8: cioè, così
2: o...
8: brillanti alle 12:06 del lunedì, sì. Veramente. No, ce l'ho la chicca, ce l'ho. Vuoi la chicca?
2: Io la vorrei.
8: Bravo, qua ha segnato una chicca,
2: è
8: così.
2: Andata,
8: sequenza.
2: Andata.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi
9: e le tue emozioni con il successo.

0: Harry DS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music. Olivia Dean, so easy to find.

0: Volevo capire Marrakesh.
1: Con Marrakesh.
0: Ho visto Petra Rosanna. Prima si parlava di imitazioni. Che c'era Max Tortora. E ho visto un imitatore di Marrakesh sul web. Bravo. Sì, proprio bravo. Adesso vi recupero il nome, perché a me quando vedo i talenti mi piace fare promozione. Capisci?
1: Beh, giusto.
0: Scusami, è giusto anche quello.
1: Sì.
0: Non è. Perché ci sono certi che sono gelosi.
1: Beh,
0: adesso ti dico poi i nomi.
1: Sai perché?
0: Adesso, se state con noi, vi dico i nomi.
1: Non voglio i nomi, no, non è da te, lo so che non l'avresti fatto mai. Ma sai perché uno è geloso? Perché è insicuro di ciò che fa.
0: So.
1: Quindi sei geloso di quello che vedi fare agli altri. Ma quando sei tranquillo su quello che fai, cioè nel tuo caso specifico, tu sei molto sereno di quello che andrai a fare.
0: Io sono tranquillissimo.
1: Quando parte questo tour? Oggi è il 4, Vernia.
0: È domani, ragazzi, domani.
1: Già domani inizi.
0: Domani da Verona, domani.
1: Sei pronto? Consapevole?
0: Ho passato il fine settimana in teatro
1: a studiare,
0: a allestire lo spettacolo e sbrilluccicosissimo.
1: Ma che
0: state
1: meraviglia!
0: Ci divertiamo.
1: Però domani ci sei in onda?
0: Certo che ci sono, da Verona.
1: Quindi da adesso in poi io ti ritroverò in varie città d'Italia,
0: in
1: tutti
0: smart
1: i colleghi,
0: walking.
1: Smart walking, pazzesco. Dai, restate con noi, tra poco torniamo,
0: dai.
1: In peggio.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
6: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Bollare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
13: A maggio.
12: Are you ready?
13: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
12: See you in cinemas.
14: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
0: Sono le 12:23, lunedì 4 maggio, siete su RDS con i peggio di RDS. Tra poco parleremo di una cosa di necessità virtù.

0: tutto il tempo, eh. Ah, nonna, John Newman, invece nonna. Nonna.
1: Tu sei sicuro che dica nonna?
0: Eh sì, si vede che hanno qualcosa da chiarirsi.
1: Quante ne sa Giovanni Vernia, protagonista dei Peggio con me, Petro Loreggian, ma soprattutto
0: allora
1: con alcune notizie.
0: Aspetta,
1: che...
0: aspetta, prima devo ringraziare degli ascoltatori che ci scrivono.
1: Okay.
0: Ciao Giovanni, sempre ti ascolto dall'Argentina.
1: Sì.
0: Ora sono qui in macchina a cammino a Roma, sono felicissima. Scrive, e dall'Argentina ci ascolta.
1: Pensa un po'.
0: E poi scrive Vernia, ma come? Che io pensavo fosse

0: La stessa ascoltatrice?
1: Sì.
0: Oie, come va? Invece sì, no. Invece? Veniamo a Como, non vieni mai, poi ha aggiunto, e quindi non è, la, è un altro ascoltatore.
1: E ci andrai a Como?
0: No, a Como no.
1: Però sarai vicino,
0: Como,
1: insomma.
0: Vicino, cioè, Milano, Lombardia, Legnano, eccetera. Però sarebbe stato bello andare a Como per fare proprio il pezzo.
1: Certo.
0: Oie, Como va, il ritmo.
1: Tu avresti fatto a Como, oie, come va?
0: Perché, non ti sembra una buona idea?
1: Secondo me è una buonissima idea.
0: Scusa.
1: No, no, non è una brutta idea.
0: Allora guarda, mettiamo una data a Como solo per fare questa cosa. Oppure vado lì al lago da solo, lì con la cassa, sul lago.
1: Sai che secondo me è da fare?
0: Sul lago di Como.
1: In quel ramo.
0: Mica queste cose vengono in mente a George Clooney, eh?
1: No.
0: Che vive lì.
1: No, ma, no? Ma vive ancora lì poi Clooney.
0: Ma chi lo sa?
1: Io non so se la villa è ancora abitata.
0: L'ha venduta la villa.
1: Forse, no,
0: Villa Oleandro.
1: Ormai ci sono tutti che vendono tutto, no? Dei grandi
0: sì,
1: cantanti.
0: Gli americani stanno vendendo tutto.
1: Tutte le ville di Hollywood, ragazzi. Io l'altro ieri ho aperto un portale qua a Milano, cercavo tipo così per un'amica una casa, un bilocale. Mi escono solo ville di grandi.
0: Aspetta, perché ci ha scritto ancora l'ascoltatrice argentina, ha scritto: siamo Valeria, Alejandro, Ramiro, Bruno e nonno Luciano.
1: Beh,
0: tutta
1: dai,
0: la famiglia, vedi che bello.
1: Non gliela canti Alejandro? Scusa.
0: Oggi siamo in tema canzoni.
1: A questo punto, Vernia, sì. E la cosa di cui ti volevo parlare te la dico tra poco, perché hai perso del tempo.
0: Ho dato fastidio?
1: No.
0: Mi volevi dire che ho dato fastidio?
1: Hai fatto bene, secondo me. Prenditi tutto il tempo che vuoi.
0: Un po' di contatto con gli ascoltatori. Ho capito.
1: Adesso la novità di Safe che si chiama Buona Domenica e poi torniamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Saif, buona domenica.

0: su RDS 12.39, siete in diretta con i peggio Petro Loreggiani e Giovanni Verri.
1: Ho fatto anche una versione un po' polemica, insomma, loro, anche chi faceva queste risatine senza motivo.
0: E qual è la versione?
1: Get a Riddle,
0: Sì, bene, però, questa è bella.
1: Questa ti è piaciuta?
0: Ti sento carico, Vernia.
1: Ha fatto proprio il gelo.
0: Che fastidio. Ti stai proprio caricando. Ti sento che...
1: Sono felice. Che non è
0: bello,
1: che...
0: beh, è una cosa bella, mica una cosa da nascondere.
1: Sì, cioè, esatto.
0: Vedi, anche gli ascoltatori sono contenti di sentirti. Ti sei fatto anche un sacco di amici in questa prima mezz'ora, dall'Argentina, appunto, da vari posti d'Italia che scrivono al
1: 388. Ma anche tu, dicono che sei molto simpatica.
0: 3882, grazie. Scusami, ci confermano, attenzione, scoop, Stefano da Como. Volevo confermare che Cluny ha ancora la villa sul lago di Como, all'Aglio. Quindi ancora qui da noi, grazie mille per avercelo detto.
1: Hai visto? Non ha venduto ancora.
0: Non ha ancora venduto, uno dei pochi che non ha ancora.
1: Beyoncé vende, però non sul lago.
0: No.
1: Lì a... dove stanno loro? A Los Angeles.
0: Ma chi?
1: Tutti questi qua stanno a Los Angeles.
0: Sì, a Hollywood. In particolar modo tutta la zona di Hollywood stanno svendendo.
1: Gli artisti stanno a Los Angeles. Come a Roma stanno al Pigneto. Los Angeles è la Pigneto americana.
0: Anche tu stai al Pigneto?
1: Io no, col cavolo.
0: Non c'è tutto sotto.
1: Non ci sto.
0: Sì. C'è tutto sotto al Pigneto.
1: No, io sto in un altro quartiere, non posso dirlo. Ma chi è del quartiere lo sa.
0: Non vi preoccupate, lui non lo dice.
1: No, se no mi vengono a rigare la macchina.
0: Ma gli agenti immobiliari dovete sapere che quando vendono casa nella sua zona comunque lo usano come escarico. Sappiate che qua abita anche Giovanni Verri.
1: Guardate che qua c'è casino, ci abita Giovanni Verri.
0: Va bene, torniamo tra pochissimo.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E porta la tua radio preferita.
2: In ogni stanza.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Tre storie d'amore, mille modi per rimettersi in gioco.
12: Non ho sentito la sveglia.
13: Pure sorda è diventata questa.
11: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
14: Se non a dare tutto noi stessi.
15: A cosa serve l'amore?
11: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
0: Sono le 12.44, voi siete in diretta su RDS con i peggio, Petro Loreggiani, Giovanni Vernia, subito c'è anche Taylor Swift, questo pezzo si chiama Opalite.

0: non lo accetto da
1: che
0: parte dei
1: couple
0: che vengono qua in questo programma a fare quando qua ce l'abbiamo così noi.
1: Sì.
0: Perché?
1: Però, perché loro sono Coldplay, quindi poco.
0: Ci vogliono buzzillare, come dice Petra.
1: Non credo che ci buzzillino.
0: Allora, dobbiamo fare un annuncio per gli ascoltatori. Quando Petra dice buzzillare, non è che sbaglia, lo fa apposta.
1: Devi dirlo?
0: Sì, perché ho visto dei commenti l'altra volta che dicevano ma Petra hai detto buzzillare invece che bullizzare. Lo facciamo apposta.
1: Hai fatto bene a specificarlo.
0: E perché lo facciamo apposta? C'è un motivo.
1: Perché tu sei un pirlone e io purtroppo ti seguo, cioè questa è la verità.
0: Esatto.
1: Questa è la verità.
0: Perché ci piaceva di più così, è più simpatico. Bullizzare è brutto, buzzillare è più simpatico.
1: E ci faceva più ridere.
0: Va bene. Detto questo,
1: la cosa di cui volevo parlarvi poco fa, ma poi Vernia non mi ha lasciato. Quindi
0: non l'ho fatto perché
1: ha perso del tempo.
0: Solo perché mi piace parlare con gli ascoltatori.
1: Ti piace buzzillarmi, dai, dillo, ti piace buzzillarmi.
0: Non è vero.
1: Ha a che fare con una notizia che ho trovato stamattina di queste persone che hanno preso una Toyota, una vecchia Toyota, e l'hanno trasformata in una Ferrari F355 GTS. E uno dice:
0: ho capito, ma come
1: fa? Pimp My Ride, cioè nel senso che c'era questo vecchio programma Pimp My Ride, questo vecchio programma quando eravamo giovani, che era in onda credo su MTV, ormai non è più in onda. C'è stata poi anche una versione italiana legata ai motorini, ma quella originale, diciamo, americana, prendevano delle macchine vecchie, molto vecchie.
0: Come si chiamava quello dei motorini?
1: Si chiamava
0: Marmitta Polini.
1: Lo facevano, pensa, i gemelli diversi, ed era Pimp My
0: Motor. Bike.
1: C'era una versione Pimp My Bike in Germania dove pimpavano le biciclette, Pimp My Ride International, Pimp My Ride UK, Pimp My Wheels, questa si chiamava, quella fatta dai gemelli.
0: Sì, che è chiaro.
1: Ma diciamo Pimp My Ride, quindi trasformavano le macchine, le pimpavano proprio nel gergo giusto,
0: che significa le faccio diventare più fighe,
1: più belle, più fighe. Ci mettevano dentro di tutto, in America, acquari, jacuzzi, letti, schermi, console di gioco, eccetera. Perché invece il problema è stato con questa Toyota trasformata in Ferrari? Perché loro, dopo che l'hanno trasformata in una Ferrari, hanno provato a venderla come una Ferrari. Cioè, non è che se la sono tenuta per sé, ho pimpato la mia macchina, mi piace, ho attaccato due.
0: Sono macchine diverse, senza nulla togliere a uno o all'altra, però sono
1: diciamo
0: diverse.
1: Che senza guardarci dentro, esternamente, poteva anche sembrare una vecchia Ferrari.
0: Sì.
1: Peccato che se ne siano accorti e ovviamente sono stati arrestati.
0: Cioè, erano proprio arrestati.
1: È contraffazione, cioè tu vendi una cosa che non è quella.
0: Si può più fare niente.
1: E lì ho pensato, si fa un po' di necessità virtù. Quando anche noi, da ragazzini, comunque magari mettavamo delle cose sulla bicicletta, eccetera, è perché ci piaceva quel modello lì un po' più figo, ma non ce l'avevamo comprato.
0: Non c'avevi la possibilità.
1: E quindi tu come potevi?
0: Tipo io
1: ci attaccavi delle cose.
0: Io quando avevo la mia prima automobile, non avevo la possibilità di mettere l'autoradio, perché prima dovevi prenderlo come extra, non è
1: certo.
0: E quindi mi portavo il mangianastri e lo appoggiavo sul sedile posteriore.
1: Ti eri ingegnato in qualche maniera, no? Io ad esempio non
0: Batterie, quelle delle torce.
1: Io da bambina volevo la casa della Barbie, non me l'avevano mai regalata perché costava tanto, e io me l'ero costruita con una scatola gigante di cartone e avevo messo le

0: stupida sfortuna, fulminacci.
1: Allora Petra, qua li hai scatenati.
0: Eh sì, hai visto.
1: Gli ascoltatori hanno tutti fatto di necessità virtù.
0: Sì.
1: Quindi adesso abbiamo due alternative
0: comunque.
1: O ci mettiamo a farli ascoltare adesso, a leggerli adesso, che sono le 12.59 e non diciamo passiamo sopra le notizie. Cioè no. non diamo la linea alle notizie.
0: Non possiamo farlo. Dopo.
1: No, sei sicura?
0: Dopo. Sì.
1: Vabbè, allora sì.
0: C'è tempo.
1: Lo facciamo dopo.
0: Dai, dopo lo facciamo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torniamo subito da Guido De Santis in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Vi sentiamo.
4: Buona giornata. Il Medio Oriente, due missili lanciati contro una nave da guerra statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz. Un funzionario americano nega che il cacciatorpediniere sia stato colpito. Episodio a largo dell'isola di Yask. Sul mancato supporto degli alleati NATO nel conflitto con l'Iran contestato da Trump interviene Mark Rutte in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Il segretario generale dell'alleanza Atlantica precisa.
5: I leader europei hanno ricevuto il messaggio, lo hanno sentito forte e chiaro. Abbiamo visto tutti questi paesi partecipare agli accordi bilaterali, assicurandosi che quando si tratta di richieste di base e di tutto il supporto logistico, questo venga fornito.
4: È ufficiale, Papa Leone incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio il 7 maggio alle 11.30, naturalmente in Vaticano. Sulla sospetta epidemia di antivirus a bordo di una nave da crociera che si trova attualmente al largo di Capo Verde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere il rischio per la popolazione rimane basso, a bordo 3 persone sono morte, 3 si sono ammalate. I mercati negativi, la borsa di Milano anche se sta guadagnando terreno mentre ci si avvicina alla metà

0: della prima seduta della settimana. Siamo allo sport, c'è Roberta Lupi.
1: Calcio, notte di festeggiamenti in Piazza Duomo a Milano per il 21esimo scudetto dell'Inter, laureatosi campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo con la vittoria sul Parma 2-0. Tra i protagonisti della cavalcata nerazzurra il capitano Lautaro Martinez, che nella conferenza post gara svela cosa lega il gruppo.
2: È la voglia di vincere. Quando uno vince la cosa più importante e più difficile è sempre voler rivincere, anche se sempre è difficile, questa mentalità, questa voglia di continuare a riportare i trofei a questo grandissimo club è la base di questo gruppo.
1: E oggi si chiude la 35esima giornata con Cremonese-Lazio e in serata Roma-Fiorentina. Tennis, dopo il trionfo da record a Madrid, Jannik Sinner si prepara per gli internazionali di Roma al via da domani con un possibile derby al terzo turno con Matteo Berrettini. E al Quirinale poco fa Sergio Mattarella ha incontrato le nazionali di tennis vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. Questa è RDS.
3: Petra.
4: Hai visto Giovanni, che meraviglia, guarda.
3: Gente che
4: fa cose pazze, cioè di necessità virtù, si mettono lì e costruiscono, ci mettono le cose, l'ingegno, piccoli oggettini e trasformano dei sogni in realtà. Mi sento quasi uno slogan vivente, guarda.
3: Beh, potresti fare veramente uno spot.
4: Sì.
3: Allora, Petra Loregian, Giovanni Verni, peggio di RDS, Giulio Caproni e regia, i vostri messaggi arrivano veramente copiosi. Adesso noi abbiamo praticamente una sequenza mixata, credo.
4: No, l'abbiamo già fatto.
3: Ah, quindi adesso li facciamo ascoltare.
4: Tra pochi dischi ascoltiamo anche i messaggi dei nostri ascoltatori.
3: Dai.
4: Se vuoi subito, c'è Elisa.
3: Sì.
4: Sei contento, Verni?
3: Moltissimo.
4: Ti vedo sul pezzo comunque.
5: Inizio di ognuno. I tuoi ricordi e le tue emozioni con successo.

0: Ninka Shantos su RDS e Petra Vorgian,
1: Giovanni Vernia.
0: Hai selezionato i messaggi dei nostri ascoltatori che hanno sì. fatto di necessità virtù.
1: Senti sì. qua, senti qua.
2: Ciao. Io, a me mi piaceva tanto la macchina di Barbie,
1: anche a me.
2: Ma non potendola permettere, io mettevo la Barbie dentro una scarpa. Mio padre.

0: la facevo viaggiare lì, la Barbie e Ken, ci mettevo tutte e due, uno avanti e uno dietro. E così si giocava.
1: E si giocava.
2: Uno davanti e uno dietro. Cioè, sì. Ce n'era la scarpa.
1: Beh, la scarpa del papà era bella grande. Perché? Noi da piccoli a scuola, non avendo le palline per giocare a calcio, le facevamo con i fogli di carta e anche con lo scotch. Poi mettevamo le cartelle come porte ed è il motivo per cui eravamo così forti a calcio. Ha ragione.
2: E adesso invece non si usa più, per questo l'Italia non va ai mondiali perché, non fanno
1: più questa cosa. Poi
3: no, che ricordi, io invece con il cartone mi feci la bacchetta magica di Magica Amy, ovviamente, perché certo. A casa non c'erano soldi e mai nessuno me la regalò né per Natale né per altre cose, quindi insomma mi feci anche io la bacchetta magica di cartone.
1: Magica Amy,
2: te lo ricordi il cartone? Me lo ricordo anch'io, sì.
1: Magica Amy, che magia tu, va bene, dai.
2: Tutta.
1: Poi
4: ciao, sono Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
4: E sono un ex fisioterapista.
1: Okay.
4: Per di necessità virtù ho inventato un aggeggio, un dispositivo antiscivolo per bastoni canadesi, perché praticamente per i miei pazienti raccoglievo sempre costantemente le stampelle da terra, perché ovviamente non potevano piegarsi.
1: Certo.
4: E vi dico che qualcuno si è accorto di questa mia invenzione e poi mi ha costretto a depositare il brevetto.
1: Beh, una buona cosa. Specifichiamo le stampelle, perché in alcuni posti so che le stampelle sono gli ometti, quelli su cui attaccare i vestiti.
2: Sì.
1: Corretto.
2: Sì, sì, sì.
1: Invece le stampelle sono i bastoni canadesi, cioè quelle che ti metti quando ti rompi una gamba.
2: Quelle
1: eccetera.
2: Per i vestiti io le chiamo le grucce.
1: Grucce, alcuni stampelle io li chiamo ometti, figura. Gli ometti. Ne abbiamo ancora uno, Giulio?
5: No, io insieme ai miei amici da ragazzetti ci siamo costruiti un go-kart con il telaio di un letto, di un letto singolo, e ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti.
1: Cioè con il telaio di un letto hanno fatto un go-kart?
2: Ma ci vorrebbe una foto qua.
1: Ma ragazzi, che meraviglia comunque, che ingegno che hanno.
2: Ci vorrebbe una foto?
1: No, non iniziare. Non anticipare.
2: Allora, abbiamo coniato un gioco.
1: Ciò che sarà.
2: Nella sequenza Petra ha avuto un'idea di un gioco da fare nei peggio più peggio, che è un po' che non facciamo gioco. Cioè, la settimana scorsa l'abbiamo fatto con la sbrucicosa, però adesso la facciamo.
1: Restate
2: diverso.
1: Qui che tra poco vi scoprirete di cosa si tratta.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: music.
1: New hit music.
0: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
0: Achille Lauro. Comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, ruberei il tramonto per metterti all'addosso.
0: Fra Quintale. Aranciata.
4: E allora spara.
0: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.

0: su Arabiasse qu'on a raconté à
1: Wade. Ah oui, oui.
0: Non, pour s'aspettare à Tindere.
1: Eh oui, je suis Catherine Deneuve. L'unica cosa che mi viene. Quando devo imitare
0: in
1: una
0: francese,
1: cosa francese?
0: Tutti, diciamo.
1: Chissà
0: questa,
1: perché.
0: Questa è un'altra cosa, Petra, sì, che potremmo fare domani, dopodomani.
1: Sì, perché no?
0: Cioè, quella frase che ti viene in mente. Tu pensi a una cosa e ti viene in mente quella frase lì.
1: Cioè, se pensi.
0: Che identifica quella cosa.
1: Sì, tipo plata o plomo. Cioè, se vuoi andare in quella direzione là.
0: Non so che abitudini tu abbia,
1: no,
0: nel
1: però
0: tuo quartiere.
1: Se vuoi andare in quella direzione là, un po' narcos, un po' così, ti viene da dire plato plom. Cioè, la frase che ripeti è questa, no?
0: Non so.
1: Vuoi farla francese? Fai Je suis Catherine Deneuve.
0: Nel nostro quartiere siamo persone per bene.
1: non facciamo,
0: non incontriamo la gente dicendogli dacci i soldi
1: oppure
0: la pistola.
1: La pistola,
0: ecco.
1: Sì. Poi, lo so.
0: Come tu.
1: Mentre Je suis Catherine Deneuve lo usi.
0: Lo dici subito appena fai finta di parlare francese e ti viene,
1: sì,
0: di dirlo.
1: Noi due però diciamo ad esempio le Neuve Parfum, vedi?
0: Sì, esatto.
1: Cioè ognuno ha il suo.
0: Sì, lo vuoi fare adesso? Facciamo adesso.
1: Cioè quando ti viene da fare la cosa inglese cosa fai? Io ce l'ho in mente.
0: The pennies on the table.
1: Bravo.
0: Vero?
1: Ci sta, oppure olio, stolio, cioè, fai quella roba là.
0: Sembravi ubriaca. È tutto bene.

0: Ma giuro, c'è la malva? Vai, vai. Sei sempre con la malva?
1: La malva, c'è la malva, c'è la malva.
0: Oppure la malvasia.
1: Che... No, no, è malva, è malva. Dai, tra poco facciamo, è divertente. Sì, facciamo così, sì, per ridere, sì, per divertirci. Guai, eh.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano.
3: Mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre

0: grandi successi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociero all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Solo da un euro con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6 cine negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gian.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
18: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
17: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
19: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
20: Sono le 13.25 di lunedì 4 maggio su RDS. Li abbiamo presi, mescolati, selezionati, remixati. La sequenza mixata è per voi.
21: Il tuo gusto guida le nostre scelte.

0: Cristina Aguilera con Beautiful chiude la sequenza mixata qui su RDS con Petra Loreggiana e Giovanni Lerner.
1: Allora, come si sono intrigati gli ascoltatori su questa cosa qua?
0: Ma relativamente, non perché tanto. Erano ancora intenti a mandarci, sai, quelle cose di ancora... fare di necessità virtù. Però a noi ha divertito.
1: Tra poco facciamo noi allora.
0: Dai, la facciamo quella cosa, Jessica Trindan.
1: Certo.
0: A me piace, a me piace tanto. Restate con noi su RDS.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, sono venute bene?
5: In realtà, no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico. Dico CE, leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
0: 13:41 in questo momento su RDS. Ci siamo noi, Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Il peggio subito c'è anche Achille Lauro.

0: Kings and Queens,
1: cioè Kings and
0: re
1: Queens.
0: E regine. Tu sei la regina di questo programma.
1: Indiscussa, indiscussa.
0: Petra, si fa come dice lei.
1: Certo.
0: Guaia, no?
1: Ah, mi faceva ridere quella cosa di Je suis Catherine Deneuve.
0: Sì. Cioè, praticamente siamo partiti così, cavolo, come si dice?
1: I cavoli a merenda.
0: No, stavo dicendo una parola che incomincia per K che significa...
1: Partiti a razzo, finiti a quello.
0: No, significa, diciamo, fuffando. Facendo fuffa.
1: Ah.
0: Facendo fuffa.
1: Ando, sì.
0: Si parlava di frasi che tu dici appena parli di un popolo, no?
1: Sì.
0: Parli della Francia, cioè no, appena provi a fare quell'accento lì.
1: Bravo, giusto.
0: Allora provi a fare l'accento francese e subito ti viene fuori Je suis Catherine Deneuve.
1: Nel nostro caso, Le Neve Parfonde.
0: Nel nostro caso, Le Neve Parfonde di Christian Dior. Dopodiché, se parli dei tedeschi.
1: Sì.
0: Qual è la frase che ti viene fuori?
1: Ah, in tedeschi non mi viene.
0: A me viene fuori Heinz Weipolitz.
1: È vero, è vero.
0: Oh, ragazzi, a me viene fuori quello.
1: Io penso a carbonara una Coca-Cola, ma anche se in realtà... Sì, perché la carbonara è una Coca-Cola, quindi sì, ci sta.
0: Fai bene l'accento, sai?
1: Lo so, mi impegno, sai? America, America, America, io ce l'ho.
0: America?
1: Io ce l'ho.
0: One thing. Ah, fai un po' l'americano Gomacini. A Roma di Alberto Sordi.
1: No, io faccio un americano famoso che lavora in Italia, che però non ha perso l'accento.
0: Ah, vero!
1: Magical Lipton.
0: Per me numero uno. Vero. Poi,
1: Spagna?
0: La Spagna non ce l'ho. Hola, dici subito, solo hola, dici.
1: Hola, la spagnola.
0: Eh?
1: Hola, la spagnola.
0: Non, questo non.
1: Dico questo.
0: Non mi sa viene, diciamo.
1: Lo dico.
0: Ola la spagnola.
1: O anche. Io dicevo, pensavo che dicesse matame levante matame dal ciclone. Eh? Invece Giulio dice che diceva tappami. Quindi forse non pensiamo alla stessa cosa.
0: No, ma non è tipica.
1: No.
0: Cioè, non è che ti viene.
1: No. Spagnola? Non lo so. Non mi viene. No, la forse solo.
0: Comincia a parlare mettendo le S alla fine.
1: Metti le S alla fine, ma non c'è una frase forse così ricorrente. Cioè, a parte Plato Plomo. Però credo che non ce ne siano. Plato Plomo.
0: Lo devi mettere dappertutto.
1: Plato Plomo. Vabbè, queste sono. Vengono altre?
0: No, a me no.
1: No, elementare Watson. Elementare.
0: È vero, Inghilterra.
1: Elementare Watson, quando vuoi fare quello un po' sofisticato. Mm-hmm. Elementare, cioè a parte stare all'olio che ho fatto male prima. Mm-hmm. Però. Mm-hmm. Però vai, sì, elementare Watson, elementare.
0: Vabbè, queste sono quelle che ci vengono in mente. Adesso vediamo se.
1: Se vengono in mente anche agli ascoltatori, peccato non ci sarà il tempo.
0: Non ci sarà tempo.
1: Che brutte persone che siamo.
0: L'abbiamo fatta apposta. Non è che è una di quelle cose che ti dà il là per parare un'ora.
1: No,
0: una cosa per spezzare un po' l'appetito, no?
1: Va bene, guarda, andale, arriva, è arrivato.

0: Abbiamo degli ascoltatori meravigliosi qui su RDS. Chi ascolta è peggio, fa parte di questa straordinaria famiglia. Sentite che cosa ci avete fatto ricordare.
1: Ciao Vernia, ciao Petra.
0: Ciao.
1: A me la Spagna ricorda Ehi Gringo, la macchina va.
0: Ragazzi, 1980 la pubblicità della Citroen. Ma stupendo.
2: La macchina
0: va.
3: Ah, Spagna è questo, non è Messico?
0: Beh, Messico.
3: Ah, vabbè, però.
0: Sì, spagnolo, però, ci sta. Bravi, che bravi ascoltatori. Chissà se saranno così anche nella prossima ora.
3: Quelle pubblicità che ti rimanevano in mente.
0: In mente, cioè, sono passati veramente un sacco di anni.
3: E ti è rimasta lì, per...
0: E io, guarda, appena mi si è aperto proprio, scoperchiato il baule dei ricordi.
3: Hai cominciato a fare, urrà, saiba, quelle cose lì. Cioè.
0: Sì, però quello non c'entra col tema. Questo però... il tema era cose straniere che ti vengono in mente. Perché vai fuori tema, Giovanni? Perché non ti applichi?
3: Perché mi diverto.
0: Urrà, cosa c'entra urrà?
3: Ma adesso
0: urrà.
3: Le pubblicità di quei tempi.
0: Antofa caldo, ma
3: sì, sono quelle pubblicità che ti rimanevano in mente. Okay, no, ho sbagliato?
0: Ma... sì, ma non c'è più tempo adesso per parlare.
3: Allora,
0: inizia nel peggio più peggio.
3: Non possiamo parlare nel peggio
0: cosa
3: più peggio.
0: Cosa c'hai oggi?
3: Così, sono un po'...
0: E ti vedo un
3: shui
0: po'.
3: Shui, diciamo.
0: Sarà che sta per iniziare il tuo show.
3: Sì, sono concentrato.
0: Sei con la testa concentrata là.
3: Dai, a fra poco.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Buon pomeriggio da Guido De Santis. La tragedia di Crans-Montana, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime che sono state ricoverate negli ospedali elvetici. Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parnay. Lo ha fatto dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia a Yerevan. La smentita del comando centrale degli Stati Uniti: nessuna nave della Marina americana è stata colpita nello stretto di Hormuz. Definite false le notizie riferite dai media statali iraniani, Teheran poco fa ha fatto sapere che è stato sparato un semplice colpo di avvertimento. Il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza intorno al presidente russo Putin. Installati sistemi di sorveglianza nelle case dei membri del suo staff più vicini, lo riporta la CNN, citando un rapporto dell'intelligence europea. Forze armate fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese. Così Sergio Mattarella in occasione del 165esimo anniversario dell'esercito italiano. Nella cerimonia al Quirinale il capo dello Stato ricorda in particolare l'impegno dei nostri militari in Libano.
5: I soldati italiani, schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. La ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile.
4: Dello Stato ha poi accolto al Quirinale i tennisti azzurri che hanno trionfato lo scorso anno nelle competizioni a squadre, ha ricordato Alex Zanardi, scomparso sabato, sottolineandone il grande spessore umano e sportivo. Siamo a RDS Grinch e Gianluca Gizzi.
6: Meno della metà dei bambini consuma verdura ogni giorno, secondo le rilevazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Un dato che richiama l'urgenza di una maggiore attenzione a un'alimentazione più vicina alla natura, basata su cibi semplici e poco trasformati. Gli esperti ricordano che frutta, verdura e legumi sono fondamentali perché apportano fibre, vitamine e proteine vegetali essenziali per la crescita. Laura De Gara dell'Università Campus Biomedico di Roma.
7: Due alimenti fondamentali per l'apporto di micronutrienti, vitamine, antiossidanti e nel caso dei legumi anche proteine, che hanno un impatto assolutamente positivo sulla nostra salute e anche nella prevenzione di tante patologie.

0: patologie, per quello è importante che i bambini si abituino da subito ad assumerla con l'alimentazione. Sono i gusti dei bambini che determinano che cosa mettiamo nel nostro carrello della spesa.
1: RDS Green torna domani alle 13.57.
2: Questo programma è offerto da...
3: Sentiamo.
4: Klaxong.
5: Il nuovo klaxon che non disturba mai perché suona le tue canzoni preferite.
3: Questo è bello.
5: Questa è un'invenzione. Questa ce la rubano, Petra.
3: È bello.
5: Vedendo scherzando vedrai che ce la rubano.
3: Cioè un po' come scegli la suoneria del cellulare, scegli quella del klaxon.
5: Puoi fare la playlist.
3: Io ero rimasta con che para para para para para para. Cioè che potevi.
5: Cosa c'entra questo?
3: Ma questo c'entra. Questo Giovanni è a tema, ok? Ero rimasta al klaxon che invece che fare pipì faceva para para para para para para.
5: Cosa c'entra adesso questo?
3: Uno che canta la canzone, secondo me è stupendo.
5: È bello.
3: Bellissimo.
5: Ti immagini che suoni bimbi e fa.
3: Capito? Levate!
5: Una cate! Klaxon con la voce.
3: Ma poi fai anche il gesto, Ramazzotti. Ti vedono sul 265 di
5: certo, faccio apposta.
3: Ho capito. Vabbè, Klaxon, visto che suona le canzoni preferite, suona anche la vostra sigla preferita?
5: È necessario?
3: È
5: necessario.
3: È fondamentale,
5: è
3: si
5: sufficiente.
3: Ha pagato. È si ha pagato, cioè.
5: Chi c'è?
3: Il peggio più peggio. Perché?
6: C'è un'ora speciale.
3: Che fa?
6: Che cazzo morale.
5: Si mette gli occhiali da proprio.
6: È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
5: Segnato tutto? Peggio più peggio è con Petra Lorenzan.
3: Eccomi
5: non
3: qua.
5: Non mollare.
3: Giovanni
5: anche
3: Vernia.
5: Se ti do fastidio,
7: che
5: non mollare.
7: Lavorare con Giovanni Vernia.
5: C'è Giulio Caproni in regia, signori.
3: Qua vanno avanti, Pubblicità del liquido refrigerante con l'eschimese che faceva Anata Paraflu.
5: Adesso
3: basta.
5: Adesso si arrabbia, Petra. Non tollera che è andato fuori tema tutto.

0: ragazzi, ci vediamo questa sera in anfiteatro dove avremo il cabaret, signori, by Guerini e la Franchi Show. E mentre poi domani ci vediamo invece in spiaggia, domani mattina con i balli di gruppo by Petra Loregian. Eccolo qua. Ecco,
1: che meraviglia, questa... si è aperto il villaggio dei peggio più peggio.
0: Sì. La musica è quella giusta, secondo me.
1: Sì, ci stava.
0: Guarda che secondo me questa potrebbe stare benissimo, sì. I Samurai J.
1: È perfetta proprio.
0: Dai. Allora, chissà cosa ne pensano a Milano di tutto ciò, che stanno ancora festeggiando.
1: Cosa? Non so di cosa tu stia parlando.
0: Scusa, lo scudetto?
1: Di chi?
0: Non sei andata a festeggiare ieri sera?
1: No, veramente non mi sovviene, non capisco.
0: L'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto. Parla, tu sei milanista.
1: Parlane tu.
0: Però dovresti essere sportiva, però.
1: Sono sportivista.
0: Sì, anche sì. Perché il Milan ne ha vinti 19, siete un po' sotto. Squadra che ne ha vinti di più, 36, la Juventus.
1: Certo.
0: Poi c'è l'Inter 21.
1: Sì.
0: Milan 19, il Genoa 9. Pensa al Genoa. Poi c'è Bologna, Provercelli e Torino a pari merito.
1: Pensa un po'.
0: 7 scudetti, Napoli 4.
1: Sì.
0: E Roma 3, Lazio e Fiorentina 2, Cagliari.
1: Secondo estratto.
0: Sampdoria, Verona, Casale, Novese 1.
1: Sì. Vabbè, comunque è importante dire che
0: è giusto celebrare le vittorie.
1: Giusto, a Milano hanno celebrato di brutto,
0: Clarkson,
1: bandiera
0: a Milano,
1: sbandieratori,
0: in un bar
1: tutto.
0: Davano il bicchierino d'acqua gratis, per questo
1: hanno... per questo che hanno festeggiato.
0: Frizzante, tra l'altro. A Milano festeggiavano di brutto.
1: Di solito danno quella del sindaco, quella frizzante fanno un po' fatica.
0: Comunque posso fare un ringraziamento particolare.
1: Sì, a cosa?
0: Grazie, ma non pensavo tutto questo affetto per la partenza del tour teatrale Vernia o non Vernia,
1: Beh, ragazzi, attenzione perché poi non è a Milano domani,
0: no,
1: ma
0: però a fine mese,
1: tra un pochino, sì, verso 22, 23, sì, quando sì, ci sarà, a fine mese comunque.
0: Altri festeggiamenti per gli italiani sono...
1: Parliamo di tennis, perché Sinner ha vinto il quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale di 8.200.000 euro.
0: Non li ha vinti lui tutti?
1: No, lui ha intascato circa 1 milione, era il mutuo Madrid Open.
0: E questo è della mutua, pensa da privato quanto...
1: No.
0: Ma dai, ma si possono fare...
1: Si chiama così, Mutua Madrid Open.
0: Ha vinto in meno di un'ora, in 57 minuti.
1: 6-1, 6-2 contro...
0: Non con uno scarso, Zverev, che forte. Ha fatto più fatica gli italiani in Erasmus lì in Spagna a passare gli esami che lui a passare...
1: Che lui a passare questo.
0: Pazzesco. Bravo, Sinner, bravissimo.
1: Davvero. Il Gran Premio di Miami, signori.
0: Altri
1: Antonelli,
0: italiani che si distinguono,
1: certo,
0: nel mondo.
1: Che vince, tra l'altro... Per un attimo poteva essere sospeso per fulmini,
0: Gli amici americani ingenui non erano fulmini. Era Kimi Antonelli,
1: era lui,
0: il fulmine
1: era
0: che
1: lui,
0: passava,
1: il fulmine,
0: era
1: l'unico.
0: Il più veloce di tutti.
1: Sì. E poi attenzione, perché da ieri noi siamo ufficialmente in debito con la Terra, ok? Ieri era Overshoot Day, il momento cioè in cui la domanda di risorse naturali supera la capacità rigenerativa della Terra. Quindi in 123 giorni abbiamo finito le risorse.
0: Cioè Petra.
1: Finito tutto.
0: Eri a un buffet ieri?
1: No, ieri no. Ieri no.
0: Non è successo niente.
1: Non è colpa mia.
0: Non è colpa tua.
1: No, io non c'entro.
0: Vabbè.

0: vas al tu país, al mio paese, Serena Brancale, Levante e Idelia, su RDS, la Petra Loregiana.
1: E Giovanni Vernia.
0: È andata fuori di melone,
1: no,
0: voi non sapete.
1: Ragazzi.
0: Perché state continuando a mandare queste pubblicità.
1: Sì, è una roba pazzesca.
0: Appena è arrivato Ciribiribi Kodak.
1: Ciribiribi Kodak.
0: Oh, ha buttato le cuffie.
1: Detto, basta, ancora.
0: Non la sopporta, no. Questa cosa che si va fuori tema, lei non... non lo sopporta.
1: Tra l'altro, scusa, il Giappone non l'abbiamo citato.
0: Cosa c'entra il Giappone?
1: Il maestro Miyagi.
0: Perché?
1: Perché quando devi imitare il Giappone la prima cosa che fai è ricorda Danielson.
0: Ah, perché tu adesso stai tornando alle frasi.
1: Al tema giusto.
0: Alle frasi.
1: Al tema giusto su cui però tutti, compreso te e per colpa tua, aggiungerei,
0: allora,
1: sono andati poi fuori tema.
0: Facciamo così, chiudiamo questo capitolo.
1: Basta.
0: E ne apriamo un altro.
1: Sì.
0: Che è quello del nuovo gioco.
1: Oh, il nuovo gioco ci piace
0: qua
1: tanto.
0: Qua c'è della creatività. Perché sì. Petra mi ha chiamato... Cos'era? Sabato?
1: Sì, sì.
0: Mi ha detto, Giovanni, ho un'idea per
1: sono
0: un gioco nuovo.
1: Sono svegliata con questa idea in testa.
0: E io gli ho detto, senti, ma perché non ci sentiamo fra un annetto? Sapendo che di solito le idee... Invece lei ha detto, no, ti obbligo a sentirlo. Mi ha obbligato e devo dire che il gioco è bello.
1: È carino,
0: e
1: dai.
0: Si chiama Aguzza il cantante.
1: Il cantante, da Aguzza la vista, vecchio gioco che c'era sulla settimana enigmistica, per essere un po' moderno.
0: Ma pensa. E fra poco lo facciamo.
1: Dai, restate con noi.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo RDS.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati.

0: e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
4: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
5: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
4: Su, su, uno alla volta.
5: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
4: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per Marco Alè.
8: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Stai facendo un casino, però. Non fa sta faccia che mi hai fatto pigliare un colpo.
11: Pronti?
10: Ciao ragazzi, sono Tiziano Ferro e anche io ascolto i peggio più peggio. Peggio, più peggio. Infatti, fingo e spingo.
11: Cosa?
10: La radio. Giù dal balcone. No, no, no.

0: su RDS 14:31. Petra, Giovanni, peggio più peggio, sono con voi con il nostro Giulio Caproni in regia. Tutto è pronto per il nostro nuovo gioco.
1: Il nuovo gioco by Petra Le Région, si chiama Aguzza il cantante. Allora spiega un attimo questo gioco, Petra.
0: Adesso il Vernia canterà una canzone, ok?
1: Sì.
0: Dentro questa canzone, agli ordini. Dentro questa, mi raccomando, non andarmi fuori tema.
1: Guai.
0: Ok. Dentro a questa canzone si nasconde il nome di un cantante. Dovete individuare di quale cantante si tratta. Lo mandate al 38822 38822 e in palio c'è la nostra fantastica RDS Bag.
1: Ma era questo il gioco?
0: Sì.
1: Ma non era diverso?
0: No, perché?
1: È sicura?
0: Sì.
1: Così banale?
0: Ma che banale, è bello, scusami, Aguzza il cantante, tanto carino.
1: Allora,
0: bisogna stare molto attenti perché si nasconde proprio il
1: però
0: cantante.
1: Il premio. Allora, premio è un weekend in Val d'Orcia per due persone.
0: Finito.
1: Finito? E senti, la bici elettrica invece?
0: Bici elettrica, no, niente.
1: Finite anche quelle?
0: Sì.
1: Il weekend a Formentera?

0: al giugno,
1: quello
0: che non c'è nessuno.
1: Devo verificare la disponibilità, però non sono certa
0: mi
1: che
0: dicono,
1: ci sia.
0: Mi dicono, signora RDS,
1: cosa dice? Oh,
0: finito.
1: Quello.
0: Mm. Vabbè, una RDS bag ce ne sono ancora. Sì.
1: Quella sì.
0: Allora RDS
1: sì.
0: bag per tutti.
1: Dai, andata, andata, va bene.
0: Dai, guzzate il cantante.
1: Dai,
0: vai.
1: Pronti?
0: Il numero lo vuoi dare subito?
1: L'ho dato, 38822, 38822.
0: Ero distratto, scusa.
1: No, te sei sempre fuori tema oggi, Vernia, sempre, sempre.
0: Dai, dai, dai, dai. Partiamo.
1: Orecchie aperte, eh?

0: Facciamo anche la seconda?
1: Eh sì.
0: Vorrei morire, perché faccio la seconda?
1: Vai.
0: Sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire. Mi vergogno a dirlo, Pietro.
1: No, dai.

0: basta,
1: non piace il gioco alla signora.
2: No, il gioco è bello, adesso non è che perché se andate fuori tema, giuro che se mi mandate Eros Ramazzotti io mi alzo e mollo la diretta, ok?
1: Non solo, ha già previsto uno sgabuzzino.
2: L'hanno fatto, uno ha scritto fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti.
1: Allora ascolta,
2: io vado via,
1: amico,
2: ragazzi,
1: ti chiamiamo e ti abbracciamo.
2: Ti prego,
1: no,
2: Eros Ramazzotti, ma non è uno.
1: Devi trovare il,
2: un miliardo.
1: Il cantante nascosto, ma non quello che c'è dentro il testo.
2: Nel testo
1: non
2: c'è.
1: Non li spieghi bene, scusa.
2: Ma l'ho spiegato.
1: Non l'hai detto dentro al testo.
2: Dai, l'avete fatto, ditemi che l'avete fatto apposta per farmi venire i nervi.
1: Vabbè, dai, è semplice, quello lì che l'ha scritto non potrà vincere.
2: Perché Raff?
1: Perché ti arrabbi?
2: Perché Raff? Uno ha scritto io vado Raff? Via. Perché Raff?
1: Ma Raff dov'è?
2: Dove l'avete visto?
1: Ah, no, hanno ragione, l'ho imitato male.
2: Ma
1: Eros Ramazzotti l'ho imitato male, sembrava Raff. Dai.
2: Perché ha scritto Sal da Vinci uno? Perché? Amedeo Minghi, ma su che cosa vi siete basati?
1: Che Minghi, dai, su!
2: Vabbè, tra poco scopriremo il vincitore, se c'è a questo punto, perché
1: certo,
2: non lo so.
1: Certo. C'è una novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Fra Quintale. Aranciata.

0: ci piace assai, è Fra Quintale Aranciata, è proprio sì. Bello questo sì. Pezzo. Io e Pietro Valerian siamo sempre pro, siamo un po' esterofili nella musica.
1: È vero, però.
0: Però quando... Fra Quintale è proprio può essere il nostro cocco italiano.
1: È il nostro cocchino del momento, ci piace tanto.
0: Allora, andiamo a collegarci con.
1: Che fatica però è oggi.
0: Cosa ho fatto?
1: No, non tu, anche gli ascoltatori gli hai dato là. Che fatica oggi.
0: Sono andati fuori tema.
1: Aguzza il cantante, come funzionava questo gioco? Verni ha cantato un pezzo evidentemente di Eros Ramazzotti, ok? E dentro questo pezzo aveva nascosto un cantante.
0: Sì, perciò il nome Zucchero, Aguzza il cantante.
1: Qualcuno ha scritto il mago Forest. Morandi. Vabbè,
0: io non mi sembra.
1: So che cosa dirvi.
0: Allora, però è arrivato un nostro ascoltatore velocissimo.
1: Alberto. Da
0: Alberto
1: Roma.
0: Di Roma.
1: Ci
0: Alberto?
1: Sei Alberto?
2: Sì,
1: ciao. Ciao Alberto, Alberto. Benvenuto su RDS.
2: Grazie.
0: Cosa fai nella vita?
2: Beh, faccio il medico.
0: Il medico?
1: Oh.
0: Il medico, diciamo, della mutua?
2: No, il medico ospedaliero.
0: Ah, ospedaliero. Va bene, allora, Alberto, noi abbiamo cantato, io ho cantato questa canzone male. Qual era il cantante da aguzzare?
2: Ah, io ho sentito la parola Gabbani.
1: Quando ma Alberto, bravo! Bravo!
0: Come due piccoli Gabbani. Invece era come due piccoli
1: vulcani.
0: Ho capito. Cioè,
1: ma non deve anche indovinare la parola. Perché mi vai fuori tema? Alberto ha fatto le cose bene. Ha detto il cantante, non doveva ricordarsi la parola giusta. No, Alberto, l'ho spiegato così il gioco io.
0: Di sì, Alberto.
2: Credo di sì, dalle regole.
0: Bravo.
1: Dalle regole Alberto, sono così.
0: Alberto ha capito la regola, vedi? Cioè, bisogna sempre dire sì a Petra. Bravo, Alberto. Alberto, ti porti a casa? Allora, sì. RDS bag.
1: RDS bag.
0: Sì, sì, guarda.
1: Okay.
2: Grazie
1: a te.
0: Purtroppo i weekend in Toscana e in Val d'Orcia sono finiti.
1: Finiti.
2: La prossima volta.
1: Dai, ci riproviamo.
0: Però è bella la RDS bag, eh?
1: Sì, ci sono un sacco di gadget dentro. Ok,
2: basta che contento.
1: Prometti che almeno uno lo indosserai in ospedale, però.
2: Pensato.
1: Il cappellino, almeno il cappellino. Alberto, grazie mille, buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao. Tra poco torniamo.
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
3: RDS Social TV. RDS Social TV.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Scegliere la migliore vacanza?
12: Previsto.
11: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
12: Inaspettato.
11: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: Ciao, sono Ernia. Anch'io ascolto il peggio più peggio, nonostante io non sia parente di Giovanni Ernia.

0: tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sparisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
2: The Perfect Mix.
1: The Perfect Mix.
2: È sempre con te su ogni piattaforma RDS.

0: Without You su RDS, Petra Loreggian, Giovanni Vernia con voi, peggio più peggio.
1: Sì.
0: Gioco concluso.
1: Il gioco si è concluso.
0: Messaggi
1: continuano
0: arrivano,
1: ad arrivare
0: copiosi.
1: Messaggi, ma secondo me perché si sono accumulati, ti erano talmente tanti, Petra, guarda che questa cosa che hai coniato, è semplice?
0: Sì.
1: È semplice ma funziona.
0: Funziona. Mm. Lo so. Quando mi vengono delle belle idee.
1: Poi quando ci sono i cantanti di mezzo. Potremmo
0: lasciami,
1: farlo su Tommaso Paradiso.
0: Ma no, lasciami.
1: Hai visto cosa è successo?
0: Mio Tommaso, ha avuto un momento, uno scatto di ira, 5 minuti. Era a Napoli, ha avuto un problema d'audio, ha lanciato il microfono per terra, c'è stato l'intoppo tecnico, poi si è scusato.
1: Tutto a posto.
0: Però può succedere, sì. Cioè la tensione è tanta.
1: C'è l'adrenalina quando sei sul palco.
0: Sì,
1: se
0: sì.
1: Poi tu fai, sei un professionista, no, che ci mette tanto.
0: È vero.
1: Per fare uno spettacolo che piaccia, no?
0: Cioè, certo.
1: Sia perfetto.
0: E lui si spende tanto per il pubblico.
1: E quindi poi magari c'è questo intoppo tecnico che magari
0: sul più bello
1: ti innervosisci.
0: Sì.
1: Però diciamo, bisogna. Come dire, il cantante sbroccato non. Potremmo farli i cantanti sbroccati.
0: Vuoi fare un coso qualcosa a cantanti sbroccati?
1: Vedo dalla base che ha messo Giulio Caproni.
0: Che lo farai? Perché l'abbiamo deciso io e Giulio adesso.
1: Ah, ok. Facciamo i cantanti sbroccati.
0: Forza.
1: Mm-hmm.
0: Perché? Sclera.

0: basta.
1: Perché? Perché fai? Che è una roba che va fuori tema, era un'altra cosa.
0: Sì, sta bene.
1: No, niente.
0: Alessandra Nervoso.
1: Questo è bello.
0: È Renato Nero che ti dice.
1: È stupendo.
0: E Disbrock?
1: Perché è Disbrock?
0: Vabbè, te ne faccio una facile della tua.
1: Ma non lo
0: sai. Della tua epoca. Della tua
1: ma
0: epoca.
1: Non lo sai neanche tu.
0: Ira Zanicchi. Dai, fanne uno tu.
1: Dai.
0: I rabbia.
1: Dai, Rama. Che io lo so.
0: Sei tu che Maneschi.
1: I Maneschi mi piace.
0: Eros Ramazzate.
1: Anche questa mi piace.
0: Fred, dai, calma. Andiamo sul nuovo. Gigliola a 50 minuti.
1: Questo è stupendo.
0: Ah, no, veramente. Adesso andiamo sul nuovo.
1: Ancora uno, dai.
0: Da Clara.
1: Ah?
0: Sclara. Come si fa a far ridere Petra? Bastano queste scematine, è Petra, carino. Si rianima.
1: Allora adesso sì, cioè se adesso ve ne vengono in mente, li volete mandare, ora sì, siete in tema. Dopo no,
0: ma perché
1: finisce anche il programma. Ma adesso
0: ma
1: sì.
0: Ma perché sei così schematica?
1: Oggi guarda, ancora Gabbani, basta.
0: Hanno scritto
1: Gabbani. Basta Gabbani.
0: Toglietti i messaggi a Petra, basta.
1: Basta, non
0: deve guardare i messaggi.
1: Non li voglio più leggere.

0: Ma che trasmissione disagiata sta uscendo?
1: Ma non è la stessa voce che diceva.
2: Ma che trasmissione pazzesca sta
1: uscendo? È un'altra.
2: Oggi
1: disagiata.
3: È un'altra. Vai fuori tema, è un'altra. Roby, per fortuna che sei arrivato.
4: Ciao, ciao amici.
3: Ciao. Oggi allora, Vania va fuori tema su tutto.
4: Io ho sentito su Catherine Deneuve.
1: Infatti, noi dovevamo chiudere.

0: Se gli Stati Uniti vogliono riaprire lo stretto di Hormuz, va bene. È quello che chiediamo fin dall'inizio. Vogliamo che ci sia soprattutto una riapertura concertata fra Iran e Stati Uniti. È l'unica soluzione che ci permetterà di riaprire lo stretto in modo sostenibile per consentire una navigazione libera senza restrizioni e senza pedaggi.
1: Ripercussioni sul mercato del greggio. Il Brent, il petrolio di riferimento europeo, sale a oltre quota $110 al barile, il WTI statunitense intorno ai 102. La missione del segretario di Stato americano a Roma, Rubio, dopo Papa Leone, vedrà anche la Presidente del Consiglio venerdì. Giorgia Meloni intanto parla con il Presidente svizzero per la questione spese mediche del dopo Crans-Montana. E il numero uno elvetico assicura: stop alle fatture, non verranno inviate alle famiglie delle vittime italiane. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buonasera Enrico.
2: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. È inutile che noi parliamo di tanti argomenti che sono molto più importanti per l'umanità, per il Medio Oriente, per l'Europa, per l'Italia stessa. Poi la gran parte dell'attenzione di tanti va sullo stesso tema, Garlasco. Il fatto è che se ne è parlato per un anno come se fosse una questione di giorni, qualsiasi svolta nell'inchiesta. E adesso c'è davvero una svolta nell'inchiesta, perché, come sappiamo, dopodomani viene interrogato Andrea Sempio e le parole che sono scritte nell'atto di convocazione sono assolutamente durissime e perentorie. L'hai uccisa tu e l'hai uccisa perché ti aveva rifiutato. E evidentemente c'è anche in quel documento la spiegazione di come è accaduto il tutto, di come sarebbe accaduto il tutto. Noi pensavamo che questo avrebbe permesso di avere chiarezza, e invece sono ricominciati a sfiorare chat di gruppi maschili, tante cose, come a riportare in alto mare la questione, che evidentemente per la procura però è molto chiara, sulla scorta di tutto ciò che ha in mano e che non ha mai comunicato pubblicamente. Ed è inutile quindi andare a cercare per tentativi. Anche perché la notizia di poco fa non sarà sentito solo Sempio, ma anche le due famose sorelle K, Paola e Stefania, e anche, questo è indicativo, il fratello della vittima, Marco Poggi, notoriamente amico di Andrea Sempio, tant'è che tuttora la famiglia Poggi sta dalla parte del giovane che è accusato dalla procura di Pavia. Ecco, è il momento più che mai di stare ai fatti e agli atti, aspettando il risultato, le risultanze, come si dice nei termini appropriati, di questi interrogatori. Dopodiché la procura dovrà scoprire tutte le sue carte nella conclusione indagini, e sarà il GIP a decidere se davvero a processo ci dovrà andare Andrea Sempio. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Grazie al direttore Enrico Mentana, naturalmente. Eh sì, questo è un altro punto interrogativo grosso della cronaca nera, insomma, italiana. C'è poco da fare, da dire, se ne parla sempre tantissimo. Chissà che succederà. Intanto noi siamo qui, come al solito, Claudio Guerrini da Milano, Roberta Lanfranchi da Roma, e ho spiegato in privato lei cos'è la Tula, cioè Turam e Lautaro, insomma.
6: Eh sì, grazie, non lo sapevo proprio.
5: La coppia d'attacco, insomma, più iconica.
7: Nessuno può mettere Robertino in un angolo.
5: No, per carità. Poi vabbè, poi più Esposito è un altro discorso, poi te ne parlerò un altro.
8: Dei colpi fenomenali.
5: È vero.
6: Allora, l'Inter a proposito.
5: Sì, dimmi tutto.
6: È interista Daniele Dasenmetter?
5: No, guarda.
7: Aiuto!
6: Non gliel'abbiamo chiesto. Tra poco c'è lui, adesso glielo chiediamo.
5: Come lui vive nell'iperuranio, è un'altra cosa.
9: Inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi
9: e le tue emozioni.
10: Con il successo.

0: Tu mi piaci tanto su RDS, anche lui ci piace tanto. A te piace tanto?
1: Ma a me sì. Mi è molto simpatico.
0: Sì, anche a me. Daniele!
2: Signore e signori,
1: mi piace.
0: Siamo lietissimi di presentarvi.
1: Ci devo pensare.
2: Daniele!
3: Buonasera ragazzi,
0: ciao Dani,
3: ciao Claudio, diciamo che mi stimate moltissimo.
1: Ma
3: come
1: guarda,
3: si diceva Ragionier Fantozzi,
1: una stima incommensurabile. Senti, ci chiedevamo e si chiedeva Roberto Alfranchi
0: se fossi interista,
1: esatto.
0: E se stessi festeggiando.
1: Sei tifoso dell'Inter?
3: Allora, in realtà non seguo molto il calcio,
0: ma
3: la situazione familiare sì, sono diciamo che sono interista.
0: Ok, va bene.
1: Ma non eri in Piazza Duomo ieri sera con i fuochi d'artificio?
3: No,
1: lui stava col computer,
3: come l'ho detto, non è che stavo col computer, stavo facendo altro. Sono uscito con la mia ragazza e mi sono fatto una bellissima serata.
1: Sei uscito con la tua ragazza?
0: Ma
3: è incredibile.
1: Cioè, non ti sei occupato di intelligenza artificiale?
3: Cioè, la mia ragazza è un'intelligenza artificiale. Adesso non scendiamo nei dettagli.
1: Ah, ok, ecco, no, perché io con persone umane non te ci vedo.
3: Infatti, comunque, questa sera, visto che avete tirato fuori voi l'argomento, parliamo di intelligenza artificiale e dei famosi limiti che devono essere imposti. E ad imporre limiti nelle ultime ore è stata proprio Hollywood e la notte degli Oscar, perché l'Academy ha appena introdotto nuove regole che cambiano le carte in tavola già dalla prossima edizione. Quindi in pratica dal 2027 non si potranno più fare candidature per gli attori generati dall'AI e nemmeno per sceneggiature scritte dall'intelligenza artificiale. Insomma, se non c'è una mente umana dietro, niente Oscar. Ci sono ovviamente delle eccezioni. L'IA non viene bandita del tutto da Hollywood, può essere usata per effetti speciali, montaggio, supporto tecnico, ma non può sostituire l'origine umana delle performance o della scrittura. Ecco, quindi tradotto, un attore digitale puro non può vincere, ma un personaggio creato col motion capture, ad esempio, sì, perché dietro c'è comunque un attore vero. Avete presente cos'è il motion capture?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Sì, noi tutti gli ascoltatori, ma noi
0: prova a spiegarlo brevemente tu agli ascoltatori, Daniele.
3: Sono dei piccoli sensori che vengono applicati al corpo di un essere umano e poi digitalizzato, trasformandolo in un personaggio virtuale, però i movimenti sono quelli di un essere umano,
1: partendo diciamo da un'umanità,
0: da una persona. Esatto.
3: Esattamente, questa decisione arriva anche dopo alcuni casi che hanno fatto discutere, come quello di Tilly Norwood. Sai chi è Tilly Norwood, Claudio?
1: No.
3: È un'attrice completamente creata con l'intelligenza artificiale, che ha iniziato a farsi notare nei festival e tra gli addetti ai lavori.
1: Quella con cui sono uscito ieri, insomma.
3: Perché entrare in questi dettagli specifici? E lì a Hollywood qualcuno ha iniziato a storcere il naso e a chiedersi: ma se un domani un personaggio così diventa una star, che fine fanno gli attori veri? E quindi sono stati imposti questi limiti. Quindi siamo davanti a un momento interessante, perché Hollywood non dice no all'intelligenza artificiale, ma prova a tenerla al suo posto, limitando appunto le candidature degli Oscar, almeno per ora, perché secondo me le cose presto cambieranno, purtroppo o per fortuna, non sarò io a deciderlo, ma secondo me tra qualche anno si rivedrà anche questa cosa.
1: Guarda, se il direttore ti chiede di costruire un personaggio, la motion capture, un conduttore o una conduttrice, partendo da appunto da una persona vera e farla diventare intelligenza artificiale e metterla su RDS, tu rifiuta.
3: Okay.
1: Cioè, ci tieni al nostro posto di lavoro?
3: Ma assolutamente. Grazie. Sì, non vi cambierei con nessun altro.
1: Esatto, anche perché prima o poi inventeranno uno che farà una rubrica che parla di intelligenza artificiale, creato dall'intelligenza artificiale, su una radio che ha l'intelligenza artificiale.
3: Sì, quindi dici, quindi sono anche a rischio, sono a rischio anch'io.
1: Tutti siamo a rischio.
3: Sono d'accordissimo.
1: Grazie.
0: Dani, grazie mille, ci sentiamo mercoledì.
1: Senti,
3: a mercoledì, e vi lascio con Billie Eilish e Bad Guy.
1: Senti, chi te l'ha detto? Linda Gravela?
0: No, l'ha riconosciuta.
1: Ma non è possibile. Ma questa è l'intelligenza artificiale, non è lui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia su RDS.
1: Ciao, ciao, un abbraccio a entrambi. Complimenti, ciao. Bravi, bravi, bravi.
2: Beh, bravissimi, direi.
1: Bravissimi, bravissimi. Ah. Quasi quanto noi, devo dire, veramente una cosa meravigliosa.
3: Ma in che senso? Io mi sono appena collegata.
1: Ti sei persa un sacco. Oggi veramente tanta roba ti sei persa. Io non
0: oggi
1: so,
0: tanto, sì. Non ci so sono come ospite speciale, abbiamo fatto l'ora interattiva sul motivo sì. per cui vorremmo essere ricordati. C'è appena stato Daniele. Però in quest'ora c'è il Traduce Canta,
4: no,
0: questa settimana.
4: Vabbè, follia.
0: Se vuoi cambiamo, se non ti piace tanto.
1: Ci abbiamo però prima la sequenza mixata, un sacco sì, di certo. altre cose. E insomma, sappiate che se vi siete persi tanto, potete andare sulla rotellina della nostra app, tornare indietro e risentirvi tutto quello che c'è stato finora. Ma se lo fate, però vi perdete quello che stiamo per fare adesso. Quindi non so cosa consigliarvi.
0: E fatelo dopo le 7.
1: Fate come papà. Avete
0: 12 ore di tempo.
1: E poi è finita. Le ultime. Facciamo una volta, ti prego, l'ora interattiva così.
0: Cioè?
1: L'ultima cosa che fareste? Se aveste 12 ore di vita,
0: ma una cosa sempre così macabra. Va bene, sì, sì,
1: dai,
0: sì.
1: Si
0: sì.
1: fa, sì, ci sono.
0: Va bene, dai, la segno. La segno.
1: Ma sempre trovissimo, ma. Ma la segno.
0: Vabbè.
5: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
6: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS. Sempre con te. RDS.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online, facile, veloce e conveniente. Per stampare tutto quello che vuoi.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ehi tu, gringo.
1: Gringo a chi? Io sono italiano.
0: E che ci fai in Texas?
1: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
2: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Scusate, ero al telefono dalle 3, mi sono perso qualcosa.
7: Sì, Roberta Lanfranchi ha letto tutto il Cantico delle Creature.
8: Sì, due volte.
7: Io ho fatto la morte del cigno e poi basta.
9: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24. 24 ore su 24.
10: Perdutamente c'è mattina presto.
11: RDS, 100% grandi successi.

0: love is so. I wanna get inside.
1: Aiuto!
0: She got ready day in the sun. I still need you.
2: Scusate, ma mi sono perso già giochi senza frontiera?
0: Senza frontiera? Come senza frontiera?
3: No, questa settimana c'è il traduci e canta, ragazzi.
0: Esatto.
3: È la settimana del traduci
0: senza
3: e canta.
0: Cantare. Io prima mi ero sbagliato, ho detto traduci e muori, poi non avrebbe partecipato mai nessuno.
3: No, in realtà
0: ma
3: no.
0: Ma tra l'altro, a proposito delle 12 ore di vita che faremo, 24 ore di vita che faremo prossimamente, ti ricordi quella vecchia battuta del cabaret? Visto che domani c'è il cabaret, facciamo.
3: Quanti ne abbiamo fatti?
0: Credo qualche migliaia. Dottore,
3: sì?
0: Ho solo 59 secondi di vita, mi aiuti? Un minuto e sono da lei.

0: non lo so perché, ma mi ha ricordato.
1: Mi piace sempre tanto questa, non me la ricordavo.
0: Ma tu, è bellissimo che, allora, il cabaret è infinito, perché sì, quella dei primi due anni,
1: sì,
0: lei non se ne ricorda,
1: no,
0: quindi adesso
1: ho cancellato tutto.
0: Quando ero finita ricominciamo da capo.
1: Va bene, va bene.
0: Perché la vita è un eterno ritorno.
1: Ma ci mancherebbe altro. Allora, 38822, 38822, traduce e canta tra poco se vi volete che c'è.
0: Mi ha fatto ridere, ma ci mancherebbe altro.
1: È perché non sapevo che
0: come
1: dire.
0: Come se ti avessi chiesto un litro di latte. Mi dà due, ma ci mancherebbe altro. Figu.
1: Sono
0: ma,
1: qui per aiutare.
0: Non so, mi ha fatto riderissimo.
1: Non sapevo che dire.
0: Ma si è capito.
1: Ah no, ecco. Pronto è questo.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app.
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
10: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati tuo posto su AIweek.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2023. Info su Deghi.it.
15: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
16: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
15: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
17: Questa sfida la vince Gianni.
18: Sono proprio curiosa.
15: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
19: Un posto così non si trova da nessuna parte.
15: Per vivere esperienze uniche.
20: Ti senti di darmi subito un top?
19: No.
15: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
21: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
22: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
21: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
23: Claudio, quando torni me la porti una birra fresca, grazie.
1: Deve ancora tornare, ragazzi. Glielo dico.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Achille Lauro. Comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo a pozzo.
3: La Quintale. Aranciata.
4: E allora spara.
3: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Giochiamo?
1: Giochiamo!
0: Giochiamo, dai!
2: No, ma ragazzi, davvero, mi sono perso la morte del cigno di Guerrini.
0: Sì.
2: No,
0: sì.
2: Ma non ci credo.
1: No, è il cigno che ha fatto la morte di Guerrini. Prego!
0: Sigla. 1, 2, 3, 4
3: Translate and sing.
0: Traduci e canta, vedi?
1: Questa è la sigla storica di Traduci e
0: sì.
1: Canta 2023.
0: Il
1: lo vedo.
0: Story.
1: Nel 2023 facemmo questo programma, questa rubrica che non ricordo, però comunque era bella. Translate and sing.
0: Non te la ricordi davvero?
1: No, non mi ricordavo che era il 2023. Pensavo fosse più antica.
0: Ok. Cristiano, pronto?
4: Pronto, ciao!
1: Oh,
0: piacere
1: Cristiano.
0: Di conoscerti!
4: Piacere mio, come va? Anzi,
1: ciao.
4: Vabbè, io vi conosco già alla radio, così sì, vi sento sempre.
1: Noi invece non ti conoscevamo, quindi presentati al pubblico presente
0: e assente. Che fai nella vita, vai!
1: Ecco.
4: Ciao, io sono Cristiano, faccio magazziniere a Diano Marina, in un magazzino qua a Diano Marina. Vivo in una località turistica tutto l'anno.
1: Certo, è vero. Diano Marina è provincia di, aspetta che non ricordo.
4: Imperia,
1: bellissimo, sì, no,
4: Liguria, a Sanremo, sì. Diciamo.
1: Ma come no? Sì, certo, ci passo, per andare a Sanremo ci si passa praticamente. No?
4: Sì.
1: Con quel famoso
4: tutti conoscono Sanremo, ma Imperia la conoscono in pochissimi.
1: Io ogni anno quando prendo il treno andare a Sanremo, dopo Imperia sono tutte quelle fermate in quei paesi meravigliosi, bellissimi. E poi,
4: sì.
1: E poi c'è Sanremo, poi se non sbaglio c'è Ventimiglia e poi il confine.
4: Esatto,
1: ammazza, io so tutto, ragazzi.
0: Bravo.
1: Bravo.
5: Guerrini, ma sei un vocabolario vivente.
1: Sì,
0: Claudio, ti arriverà la RDS bag. Va bene.
1: Vabbè, perché uno si ricorda le fermate.
0: Vabbè, io non me le ricordavo le fermate. Allora, Cristiano, traduce e canta. Vuol dire che adesso io ti dirò il titolo in inglese.
1: Bellissimo.
0: Tu dovrai tradurlo in italiano e cantarlo.
1: Va
0: okay?
1: Bene.
4: Ok.
1: Vai.
4: Sono emozionatissimo.
1: Uno che sta vicino a Sanremo, dai, su.
0: No, questo è facile, facile.
1: Vai.
0: The Animal Beat.
1: Ah.
4: The Animal
1: Beat. Cos'è il beat?
4: Un battito animale.
0: Sì.

0: Ma che bravone, bravissimissimo.
1: Nella serata dei duetti di Diano Marina, Raff e Cristiano insieme. Bravo, il battito animale. Dirige il maestro Roberta Lanfranchi.
0: Sarebbe stupendo. Allora, senti, Cristiano, ti arriva la RDS Bag, va bene? Passa una buona serata.
2: Grazie mille anche voi.
1: Se vieni alla stazione di Diano Marina facciamo prima, te lo diamo e ripartiamo. Grazie.
2: Va bene, perfetto.
0: Ciao Cristiano. Ciao.
1: Adesso
2: ciao.
1: Tocca a voi.
0: Performer.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS. 100.

0: amici, la vedete in alto, la palla che rotea, la palla da discoteca, la crystal ball, amici, I can't wait, non posso aspettare per la prossima Emotional Memory.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion
1: and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buonasera, ben ritrovato a Cristiano Di Cosimo.
3: Ciao Chiara, buonasera a tutti.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa giornata in un minuto.
3: Gli Stati Uniti annunciano il controllo dello stretto di Hormuz, distrutte 6 navi di Teheran e abbattuti missili e droni diretti contro obiettivi americani, come fanno sapere le forze armate di Washington. Donald Trump avverte: se l'Iran attaccherà le navi americane che scortano le imbarcazioni, sarà cancellato dalla faccia della terra. Germania, Lipsia, auto contro i pedoni, 2 morti e una ventina di feriti, 3 in gravi condizioni. Le autorità parlano di atto intenzionale di un tedesco di 33 anni alla guida del mezzo, l'uomo arrestato. La Russia annuncia un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del giorno della vittoria, festività in cui nel paese si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. La cronaca e il delitto di Garlasco, domani saranno sentite le gemelle K, dopodomani toccherà Marco Poggi, cugina e fratello della vittima, ascoltati come testimoni, come rivela il TG1. Siamo allo sport, Serie A, cala il sipario sulla 35esima giornata, l'Olimpico Roma-Fiorentina sul parziale di 1-0 per i giallorossi al 15esimo del primo tempo, la Lazio si impone 2-1 a Cremona, questa è RDS.
2: Eccoci, 21:03 minuti, trallallero, trallallà. Io aspetta un attimo che ho un problema. Ok, ci siamo, scusate, avevo abbassato senza volere le cuffie, sentivo poco e niente.
4: Sì, amici, tutto quello che sentite lo vedete anche sul 265 della TV. Non vedete io con le cuffiette a scomparsa, invece Chiara De Pisa con quelle grandi, belle cuffie che si inseriscono perfettamente nel suo capello giocondo questa sera.
2: Ma perché sta cosa della gioconda?
4: Stasera sei gioconda, con questa spallina un po' vedo, un po' non vedo, questo sguardo che dove ti segue se ti sposti.
2: Adesso mi faccio la pettinatura tipo Principessa Leia, posso?
4: Ok, parleremo di Star Wars infatti fra poco.
2: Ah, come sono felice!
4: Ah, io tantissimo, ora so tutto.
2: L'hai visto uno?
4: No!
1: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni. Con successo.

0: Gas in fiamme, Mr. Rain su RDS. È arrivato il momento di parlare di
1: te. RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Oggi è il 4 maggio. Anche chi, come me, non ha mai visto un secondo di Star Wars, della saga di film che hanno fatto la storia del cinema, però saprete che una celebre frase che viene declamata in uno di questi film è May the Force be with you, ovvero che la forza sia con te. Gioco di parole: in inglese il 4 di maggio si dice May, virgola, the fourth, cioè il quarto giorno di maggio, per cui oggi May the fourth, fourth, force, fourth, be with you, insomma.
0: Posso fare,
3: no?
0: Una cheat per sì, i più esperti? Sì. Che lo sforzo sia con te.
3: Questa è Balle Spaziali.
0: Bravo!
3: Di Mel Brooks, Balle Spaziali.
0: Quello l'hai visto?
3: L'ho rivisto,
0: che
3: lo so.
0: C'era anche lo sforzo liquido.
3: Certo.
0: Bellissimo.
3: Lo so a memoria.
0: Scusate.
3: Un film demenziale che prendeva in giro come tanti film di Mel Brooks. E tra l'altro c'era, insomma, tutto. Io conosco quella versione lì, non conosco
0: ma
3: però la versione originale. Ciò non toglie che faceva molto ridere. È molto bello anche l'adattamento italiano delle battute, che non era facile. Comunque, parlando dello Star Wars originale, della saga. Lo so. A quest'ora tutti vi hanno parlato dello Star Wars Day, appunto oggi 4 maggio, Maze the Fourth contro Maze Force, si è trasformato in una vera e propria ricorrenza internazionale celebrata da milioni di fans nel mondo e anche in Italia da eventi, cosplay, maratone, viaggi e pubblicazioni di gadget a tema. Ma la saga di George Lucas ha influenzato anche la musica pop e rock ed è diventato un linguaggio universale per i musicisti. Lo hanno ricordato oggi varie riviste e siti musicali, citando per esempio tra i più popolari di successo che rendono omaggio a questa saga, Californication dei Red Hot Chili Peppers, che sentite sotto. Anthony Kiedis canta che Alderaan non è lontano, ovvero and Alderaan not far away, it's Californication, usando il pianeta distrutto dalla morte nera, cioè Alderaan, per una metafora potentissima su come il nostro fragile pianeta Terra possa essere cancellato in un istante da una tecnologia fredda e brutale.

altro riferimento leggendario si trova in Bicycle Race dei Queen, dove Freddie Mercury dichiara provocatoriamente: non mi piace Star Wars, una frase diventata iconica nonostante il cantante fosse in realtà un grande fan della saga. Questo, per questo anche, no, la ricordiamo. Nel mondo del punk rock, i Blink 182 hanno dedicato l'intero brano a New Hope, al desiderio di uscire con la principessa Leia. E anche il rap, attinto a piene mani dal mito di Star Wars, Eminem ad esempio, io non riesco mai a dirlo questo titolo, Stay Away the Wake, richiama atmosfere oscure, paragonandosi a Darth Vader e citando Java e Jabba the Hutt. Kanye West in Gone gioca con il dualismo tra Anakin e Vader per descrivere il proprio successo, cioè la stessa persona, non penso di fare spoiler, no? E infine, come dimenticare The Saga Begins ad esempio, no? Di Yankovic, la parodia che riassume l'intera trama della minaccia fantasma diventato un vero oggetto di culto per i fan. Insomma, la forza continua a scorrere potente non solo al cinema ma anche nelle classifiche musicali di ogni epoca, e lasciatemelo dire, che lo sforzo sia con voi.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Achille Lauro, comuni.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su RDS, ce l'abbiamo quella cosettina?
2: La farfalla nello stomaco.
1: No, questa sembra un'altra cosa, ma dovresti fare devi mettere le mani attorno alla bocca qui, mica fare. No, okay. Non mi è uscito benissimo.
2: Sono i nostri microfoni, sono troppo sensibili, amici. Comunque, tutto quello che sentite,
1: meraviglia,
2: anche questi rantoli, potete vederli anche sul canale 265 della televisione, la RDS Social TV. Vedete anche che stiamo preparandoci per il gioco spaziale che arriva tra poco.
1: Sì, non ci sarà una sigla oggi, sarà tutto così.
2: Sì, sì, tutto così.
1: Giusto così per un po' di inquietudine. Il tuo personaggio preferito di Star Wars?
2: La navicella spaziale, la morte nera, la morte nera è la...
1: Sì.
2: Sì, è quella, perché è fatta anche con le costruzioni, costa tantissimo, c'è tutto di Star Wars con le costruzioni, io sono appassionato di costruzioni.
1: Il mio è Obi-Wan Kenobi. Sì, penso sia il personaggio più bello in assoluto. Vi chiederemo qual è il vostro personaggio preferito di Star Wars, ma soprattutto vi chiederemo di scegliere o il pacco oro o il pacco blu. All'interno non ci sono i personaggi di Star Wars, ma ci sono due canzoni, non colonne sonore, ma canzoni che trasmettiamo durante quest'ora. Quindi attentissimissimissimi.
2: Sì, ai grandi successi italiani che stiamo trasmettendo, perché questi vi permetteranno di vincere un RDS Bag. Cominciate a prenotarvi, 388-22-388-22.
3: La radio è ancora più smart
4: con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e siamo subito con te.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
1: Se volete giocare insieme a noi per vincere un RDS Bag, questo è il momento perfetto. Prenotatevi al 388-22-388-22 con il vostro nome e la vostra città.
18: The second that you walked in, something like a fever dream.
0: conosciamo bene.
18: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: Girl. Così c'era anche Syd Garrett, che salutiamo, in questa Just Can't Stop Loving You. Can't stop loving you. Diciamola bene, perché sennò lui resuscita già dagli schermi del cinema, è come se fosse ancora vivo, no?
1: È vero, non l'ho ancora visto il film, ma mi dicono dalla regia in tutti i sensi che è molto bello, che ne vale la pena.
0: Sì, vale la pena.
1: Capolavoro, ha detto.
0: Capolavoro, il nostro Francesco Cadente fa cadere i suoi giudizi sulla nostra testa. E attenzione, perché sulla mia testa stanno cadendo due pacchi.
1: Il pacco blu e il pacco oro. Starà a voi scegliere quale pacco di Mauro desiderate questa sera.
0: Lo dico anche alle mie partner. Scegli il tuo pacco.
1: Smetti. E all'interno ci sono due canzoni differenti che avete ascoltato durante quest'ora.
0: Una l'ascolteremo.
1: Ah, vabbè, ma che aiutone super giga mega.
0: Una l'abbiamo ascoltata, una l'ascolteremo.
1: Va bene, ancora più facile, ragazzi. Sì, sì. Quindi prenotatevi, anzi, se vi siete prenotati, aspettatevi una telefonata da uno 02, rispondete per favore. Il numero è sempre questo: 388-22-388-22. Messaggi scritti con nome e città, oppure un bel messaggio audio.
0: Mio nome, mia città, voglio giocare!
1: Ma che bravo!
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
5: Bravo Carlo, sono venute bene?
4: In realtà, no, direi proprio di no.
5: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
4: Flyer Alarm.
5: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
10: Questa sfida la vince Gianni.
11: Sono proprio curiosa.
8: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
12: Un posto così non si trova da nessuna parte.
8: Per vivere esperienze uniche.
13: Ti senti di darmi subito un top?
12: No.
8: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
14: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
15: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
0: Bene, io sono strabico, comunque vedo bene che stiamo per giocare qui su RDS, amici ad affari della fortuna. Fra poco si vince una RDS Bank. Occhio, eh!

0: Perdutamente, perdutamente, Achille Lauro su RDS. Caddy, non mi guardare così, si gioca.
1: Sempre qui con Affari della Fortuna.
2: Eccoci amici, giochiamo con Affari Tuoi da Roma e si vedono i due pacchi dello studio di Mauro sul 265 della TV e la ruota della fortuna da Milano, Chiara De Pisa, con la ruota che gira.
0: Chi hai gioca? Visto come mi gira bene la ruota, sì, stasera, ragazzi.
2: Sul 265 della TV si vede tutto, eh?
0: Si vede tutto, guardateci, ma soprattutto fate il tifo per Valerio. Ciao, buonasera.
3: Buonasera.
0: Come stai, Vale?
3: Bene, bene.
0: Di dove sei?
3: Di Civita La Stellana.
0: Che cosa fai nella vita? Dalla voce credo che tu sia giovanissimo.
3: Sì, ho quasi 18 anni e ancora sto finendo liceo.
2: Bene, okay. Civita Castellana, lo dico io, provincia di Viterbo, posto bellissimo dove io che sono perugino già venivo in gita da ragazzo, da bambino, figurati come la conosco, magnifica. È svenuto.
0: Sei contento di giocare con noi, Vale?
3: Tantissimo.
2: Oh, è provincia di Viterbo, Civita Castellana, sì, non ho detto una cacchiata.
3: Sì,
2: ah, no, no, pensavo di aver detto una cavolata, è rimasto impietrito.
0: No,
2: povero.
0: No, no, sei un po' timido, Vale, no?
3: Un pochino,
0: va bene, figurati. Dai, adesso sciogliti. Come prima cosa devi scegliere un pacco, o il pacco blu legato al Lazio o il pacco oro legato all'Umbria.
2: Non credibile, perché siamo proprio lì, io da Perugia.
3: Il pacco blu.
2: Il Lazio.
0: Okay.
2: Secondo me sei fortunato.
0: Giriamo la ruota, vediamo un po' con quante parole dovresti indovinare la canzone contenuta nel pacco blu. Vediamo,
2: qui dentro. Ce ne sono sei.
0: Doctor, fa tutto lui.
2: Il dottor Cadente.
0: Buonasera, Doc.
2: Chiama Chiara De Pisa, il dottore dalla regia, vediamo se è perfido,
0: sì,
2: oppure no. Mamma mia, se ci hai ascoltato, successo l'hai ascoltato.
0: Che arroganza.
2: Che
0: ma
2: dice?
0: Veramente. Allora,
2: che dice,
0: ha detto, con anche un tono un po' arrogante, infatti, ha detto, se tieni questo pacco ti regala due parole, se invece cambi il pacco e prendi un pacco oro dell'Umbria te ne regala quattro. Potrebbe essere...
2: Non so, tu ci hai ascoltato nell'ultima mezz'ora?
0: Un po' una cafonata.
2: Allora, i due grandi successi italiani che abbiamo trasmesso, che sono qui dentro, li dovresti aver ascoltati tutti e due. Però io ho in mano il pacco blu del Lazio, nell'altra mano il pacco oro dell'Umbria. Due parole se tieni il Lazio, quattro parole se tieni l'Umbria. Io non posso dirti di più, perché non
3: so. Tengo il Lazio.
2: Tieni il Lazio.
0: Con due, va bene.
2: Bravo, secondo me è bravo, perché...
0: Vai.
2: Allora, le due parole con le quali devi riconoscere il titolo del grande successo passato in quest'ora su RDS sono, e vabbè, bastasse e perdutamente.
0: Quale sarà mai il titolo?
3: Perdutamente di Achille Lauro.
2: L'altro.
0: Ottimo!
2: Bravo, l'altro era Il mio paese di Delia Serenebrancale Levante, ma tu hai beccato proprio quella che abbiamo trasmesso poco fa. RDS, premia chi l'ascolta!
0: Bravissimo, Vale, fai un urlo di felicità.
2: Tu immagina, tu sei a casa in questo momento, non so perché, uno può essere anche in giro in mezzo alla città, non è che si metta a ululare alla luna, però bravo.
0: Un saluto a te e ai tuoi genitori che sono lì accanto a te, penso in un'altra stanza in questo momento, e in bocca
4: buonasera,
0: al lupo.
4: Buonasera, grazie.
0: A voi, ciao, un bacione, in bocca al lupo, Vale, per il tuo futuro, per i tuoi studi, per tutto.
2: 18 anni, e salutami Civita Castellana, città stupenda.
0: Senti, quando li fai 18?
3: A giugno.
0: Che giorno?
3: Il 7.
0: Ah, allora sei già gemelli, vedi perché sei simpatico. Va bene, un bacio. Ciao, un bacio grande.
2: Ciao. Mua. Bravo.
3: Ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Cioè, sei un trasformista.
1: Sì, sono l'Arturo Bracchetti di RDS, ma... amici. Per l'ultimo intervento, ogni sera io mi cambio, perché come a Sanremo, dopo 3 ore c'è il cambio di look.
0: Giusto, ah, ok.
1: No. Direte, noi che guardiamo la radio, che ce ne frega? Infatti è solo per chi guarda il 265 della TV.
0: Ecco, per chi ascolta la radio e non la... No, Mauro!
1: Ma solo per chi guarda il 265.
2: Chissà cosa avrà fatto per chi guarda la TV.
0: No, no, devo dire...
3: Mistero.
0: Esatto, prossima volta anche Elisabetta, ok? Sì, sì, che così alziamo proprio l'asticella degli ascolti.
3: Non vede l'ora.
1: Abbiamo introdotto Jason Galliani ed Elisabeth Sacchi.
3: Buonasera.
0: Elisabeth Sacchi.
3: Ciao.
0: Come state, ragazzi?
3: Molto bene. Voi come state?
0: Bene, freschi, grazie.
3: Freschi.
0: Iniziata bene questa settimana?
3: Beh, per adesso direi vergine,
2: no?
3: Poi insomma, capiamo.
0: Va bene, allora vi lasciamo con, io lo dico in italiano, Elisabeth e Jason. Grazie a Francesco Cadente per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 19.
1: Lei era Chiara De Pisa, io ero Mauro Casciari.
0: Ah, giusto, scusa.
1: No, beh,
4: anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Grazie a Chiara e Mauro, noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità in un minuto con Cristiano Di Cosimo.
3: Buonasera, Donald Trump avverte l'Iran, se attaccherà le navi americane che scortano le imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz sarà cancellato dalla faccia della terra. Gli Stati Uniti annunciano il piano controllo dell'aria. Esplosione e incendio a bordo di una nave sudcoreana, in fiamme un sito petrolifero, una nave al largo degli Emirati. Distrutte 6 navi di Teheran e abbattuti missili e droni diretti contro obiettivi americani, fanno sapere le forze armate di Washington. Germania, auto contro i pedoni a Lipsia, 2 morti e una 20 di feriti. Arrestato il conducente, un tedesco di 33 anni. Le autorità parlano di atto intenzionale. La nuova indagine sul delitto di Garlasco, secondo il TG1, saranno sentiti come testimoni le gemelle K e Marco Poggi, cugine e fratello di Chiara Poggi. Sarebbero stati consegnati gli inviti a presentarsi domani e dopodomani. Il presidente ucraino Zelensky annuncia una tregua dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, dopo la comunicazione della Russia che decreta un cessate il fuoco per i prossimi 8-9 maggio in occasione del giorno della celebrazione della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Lo sport, Serie A, si chiude la 35esima di campionato, Roma-Fiorentina 3-0 al nono della ripresa, vittoria 2-1 della Lazio a Cremona. Questa è RDS.
2: Let's go, 22, un minuto sull'orologio, buon lunedì sera, amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
4: Sì, siamo proprio noi, gli irreprensibili, quelli di casa RDS, Francesco Gadenti in regia.
5: Ciao.
4: Fino a luna,
2: siamo
4: ci trovate tutti e tre, il mostro a tre teste è al completo, nuova settimana ma stessa storia,
2: la stessa
4: posto,
2: formazione.
4: Stesso bar. Sì.
2: Sul 265 la nostra fantastica.

0: morti e una ventina di feriti. Arrestato il conducente, un tedesco di 33 anni. La chiusura della borsa di New York a Wall Street, Dow Jones cede l'1,13%, il Nasdaq perde lo 0,19%. Lo sport, Serie A, la Roma batte la Fiorentina 4-0 all'Olimpico nella gara che chiude la 35esima giornata, giallorossi quinti, a meno un punto dalla Juve, a meno 3 dal Milan, ottava in classifica la Lazio che vince 2-1 a Cremona. Questa è RDS.
1: E questa è la nostra casa RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, Francesco Cadenti in regia.
2: Ciao.
1: Fino a luna. Cosa ne pensi di questa vittoria anticipata di Scudetto?
2: Bravissimi, proprio veramente.
1: Chi ha vinto lo Scudetto?
2: Ha vinto l'Inter, avercene, perché io da tifoso sfegatato quale
1: quanti
2: sono.
1: Quanti Scudetti sono arrivati?
2: Troppi, non riuscirei neanche a contarli in questo momento.
1: 21,
2: una cosa,
1: 21,
2: ma dove li mettono? Io vorrei sapere, dove li nascondono, dove li vanno incollati?
1: 21esimo Scudetto per l'Inter. Scusa, ma tu non hai mai tifato una squadra di calcio anche per 10 minuti nella tua vita?
2: Allora, simpatizzato però per il Milan per tanti anni, però non sono mai andato allo stadio, quindi secondo me non vale, posso dirlo a bassa voce, anche perché adesso abbiamo perso, quindi è meglio stare
1: Abbiamo già diventato milanista, certo. Adesso
3: all'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni con un successo.

0: Santos su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Andiamo un po' così in alta quota. Intanto ho sentito la notizia di oggi, fresca. Andiamo, ma 12.000 voli cancellati solo adesso nei primi 4 giorni di maggio. Quindi è un dato un po' così.
1: Sì, per la crisi carburante. Speriamo che si recuperi quota per l'estate, perché sennò diventerà un problema. Però a proposito di voli, sai, ogni tanto vengono fuori quelle notizie, piccole curiosità che hanno a che fare con tutto il mondo del hostess, steward, quello che succede sull'aereo, no? Come vengono gestiti i passeggeri, tipo perché gli assistenti di volo ti salutano quando tu sali sull'aereo? Non è perché
0: rispetto.
1: Sono educati, non è che lo diciamo noi,
0: la scienza. Buongiorno, buonasera, ciao.
1: Sì, beh, certo, però in realtà non è soltanto una questione di cortesia e di educazione. Il saluto serve allo staff del volo per osservare attentamente ogni passeggero, capire, anche dare una piccola valutazione rapidissima in pochi secondi.
0: Quando
1: una sorta
0: scanner.
1: Di scanner, esatto, capisci tu come sei, come saluti, come ti muovi, potresti essere un aiuto in un eventuale momento di difficoltà, per dire.
0: Cioè, per esempio, non lo so, c'è una situazione di pericolo, chiamano te, Elisabetta Sacchi, vieni a darci una mano. Siamo fritti. Finito tutto, finita la magia.
1: No, beh, a me, guarda, questa cosa qua è capitata, per dire, anche sui posti di sicurezza, sulle uscite di sicurezza, tu compri il biglietto, io penso che ci fosse un controllo, cioè quando compri devi dire l'età. Fatto sta che un viaggio per Londra, esatto, salgo sull'aereo, avevo nei posti, io seduta dietro le uscite di sicurezza, nei posti sulle uscite c'erano delle ragazze minorenni, ok? Quindi la hostess le fa alzare, chiede a me di potermi spostare sul posto di sull'uscita di sicurezza, e dico va bene, ok, quindi cambio posto, volo tutto ok, non è servito il mio grande aiuto e il mio grande inglese, per fortuna. Fatto sta che quando è ora di scendere io faccio prendere il mio zainetto, che comunque era rimasto nel posto dietro di me perché avevo cambiato ed ero andata davanti, faccio per prendere lo zaino, lo tiro giù e non è il mio.
0: T'hanno rubato lo zaino.
1: Rubato. Probabilmente le ragazze che hanno fatto cambio posto con me avevano lo zaino.

0: non era uguale, hanno preso il mio. Quindi io nel panico guardo un hostess e dico, e quella quindi? Mi fa, e io,
1: Ma che dialogo è, scusa? Quindi, ma voi comunicate così? Andato avanti
0: sono
1: così.
0: Dovuta correre fuori dall'aereo, per fortuna ho trovato il padre di queste ragazze, erano di origine indiana, insomma, cioè, li ho riconosciuti.
1: Quello è mio.
0: È mio, questo qui aveva in mano sto zaino, diceva, cos'è, di chi non è? È mio, ci siamo scambiati lo zaino e abbiamo trovato.
1: Tutta
0: però...
1: sta cosa con l'aereo in movimento?
0: No, l'aero
1: eravate ad alta quota.
0: Fermato.
1: Eravate fermi.
0: Provi di cambiare posto.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo.
0: Swift, Elizabeth Taylor. Summer, Potential.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Jones su RDS, lunedì 4 maggio. Sai che giornata è oggi?
1: No, una giornata bella, spero.
0: Sì, beh,
1: felice?
0: Certo, per i fan di una saga cinematografica molto bella.
1: Star Wars.
0: Che?
1: Star Wars. Star Wars. Se non la dici così, non viene.
0: Oggi è lo Star Wars Day, questa ricorrenza fissata il 4 maggio, coniata ovviamente dai fan per celebrare la saga. May the Fourth be with you.
1: Che tradotto?
0: Che sarebbe May the Force be with you. The Fourth,
1: cioè,
0: tutto un gioco.
1: Ormai parli
0: di...
1: troppo bene.
0: Questa roba
1: non
0: qua,
1: le pronunce.
0: No?
1: Scusa, ma hai detto che poco fa aiutavi le persone in aereo per parlare in inglese quando c'erano i posti.
0: Comunque, il 20 maggio esce Star Wars The Mandalorian and Grogu. Giusto, Grogu? Che è il nostro cadente.
1: Goku
0: stava in un altro film. Ho visto soltanto un film di Star Wars, io devo dire la verità.
1: Poi?
0: E sono stata colta in inganno. Ho detto, sì, ma quanto dura? Un amico, un grande appassionato. Ma sì, un'oretta.
1: E invece?
0: Cioè, 2 ore e 45 di film. Io tipo sequestrata. Però
1: hai preso le ferie per vederlo.
0: Però è stato carino.
1: Vabbè.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su A2A.it. RDS USA Chart.
3: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA.

0: L'unica rientri in classifica la troviamo alla numero 8, Daisies di Justin Bieber. Questo è ancora l'effetto Coachella, ovviamente. Mentre crescono anche le indiscrezioni su un imminente tour mondiale 2026-2027 che dovrebbe toccare le maggiori città europee, compresa anche Milano. Non c'è nessuna ufficialità, ecco.
1: Speriamo.
0: Però dicono così, chissà. Intanto saliamo alla numero 7, c'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Olivia Dean alla 7 in classifica, perde un posto Alex Warren che va giù dalla 5 alla 6 con Ordinary, la segue a ruota anche Ella Langley dalla 4 alla 5. Stile urban country, classe 99, nata in Alabama, l'anno scorso nel 2025 è stata anche candidata come miglior artista esordiente agli MTV Video Music Awards.

Her, giusta giusta metà della classifica dei più venduti negli Stati Uniti. Posizione numero 4 troviamo Olivia Dean con Man I Need, perde la 2 della settimana scorsa, mentre manca pochissimo all'unica tappa italiana del suo tour mondiale. Venerdì 22 maggio sarà a Milano. Saliamo ancora alla numero 3, si riconferma Bruno Mars, aspettiamo anche lui a Milano a luglio. I Just Might.

0: Bruno Mars, I Just Might, lì si piazza sul terzo gradino del podio, medaglia di bronzo per lui. Tocca anche organizzarsi, perché tema concerti e biglietti, qui sennò rimaniamo così.
1: Sai che sto pensando, ce lo vedrei a fare un film Bruno Mars?
0: Ma tipo?
1: Non lo so, anche Michael magari, vabbè che c'era suo nipote Jafar Jackson.
0: Ma lei è regista, lo sapevo.
1: Io talent scout, vabbè, scopriamo qual è il singolo più venduto negli Stati Uniti, ti va?
0: Primo e secondo posto, da un lato Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: E dall'altra parte Ella Langley, Choosing Texas. Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: l'unica nuova entrata in classifica e si piazza direttamente alla numero uno, Olivia Rodrigo con Drop Dead, il singolo più venduto negli Stati Uniti.
1: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.

0: Adesso su RDS.
1: Il ricordo di un'emozione con un grande successo.
0: Senza tempo.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: su RDS chiude la sequenza mixata Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Mamma mia, com'era bella. Avevo la musicassetta di questo disco degli Acqua.
2: Se dici così, però sei boomer.
1: Avevo la musicassetta, avrò avuto 7, 8, 10 anni.
2: Poi invece sei passata a?
1: Alla musicassetta di Céline Dion. Perfetto. Perché volevo la colonna sonora del Titanic quando uscì, era il 97. E nel negozio di dischi dove andavo, però volevo comprare proprio la cassettina, non il CD. Non c'era la colonna sonora di Titanic, quindi ho comprato l'album di Céline Dion, però è musicassetta, ragazzi. Ma le musicassette, ma qua siamo un altro livello,
2: reperto
1: altri
2: storico.
1: Tempi.
2: Scusa,
1: sì.
2: Quanto valgono?
1: Che ne so io, ma te sempre soltanto a vendere,
2: no,
1: soldi.
2: Per dire.
1: Ma valore affettivo ne abbiamo?
2: Ne hai
1: no?
2: ancora a casa qualcuna?
1: No, no, niente dei Pokémon, se ti interessa. Non ho niente per te, per le tue rivendite.
2: Anche oggi che lunedì è andata male.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app. Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
3: RDS. 100% grandi successi.
5: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gian.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
11: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
12: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
13: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
10: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
14: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
1: C'è una storia vera, incredibile, che è avvenuta proprio in questi giorni.
2: Sì, ma ci vuole del coraggio, ma sì. Da vendere però.
1: Tra poco.

0: Sabrina Carpenter ritrovata qui su RDS, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. E abbiamo una storia molto coraggiosa, devo dire, questa signora, perché è riuscita a sventare una rapina. Se ne sta parlando, no, ultimamente.
1: Sì, l'avrete sentita probabilmente anche, insomma, nei diversi notiziari. In TV ne hanno parlato oggi pomeriggio Roberta e Claudio. Sentite un po'.
2: Cosa ci vuoi accennare?
3: Ma di questa donna stupenda, una 85enne di Mappano nel Torinese, che è riuscita a sventare per la seconda volta, un tentativo di truffa. 85 anni, un acume pazzesco ha permesso ai carabinieri di arrestare una cittadina polacca di 41 anni, qui c'è scritto, con le tasche piene non di sassi, come canta Giovanotti, ma di gioielli appena sottratti da casa sua.
2: E come è fatto? Ne sai qualcosa in più?
3: Allora, vediamo un po'. Ha ricevuto
2: l'ha fermata
3: la telefonata
2: fisicamente?
3: Sì, no. Ha ricevuto la telefonata da un uomo che diceva di essere un medico dell'ospedale Molinelle, che le ha comunicato una presunta grave malattia diagnosticata al figlio, pensate.
2: Lei pensava uno scherzo di Ciccio Valenti all'inizio.
3: Magari fosse così.
2: E invece no.
3: Insomma, questa malattia grave diagnosticata al figlio, curabile solo attraverso un intervento chirurgico, la cui spesa era di 120.000 euro. Questi 120.000 euro potevano parzialmente essere, diciamo, l'operazione poteva essere parzialmente pagata con questi 120.000 euro, ma anche in oro. Ok, anche con l'oro in suo possesso. Lei, siccome non aveva figli maschi, ha detto: ma io non ho un figlio, questa è una truffa.
2: Brava.
3: E quindi ha immediatamente avvertito invece la figlia, che ha attivato subito i carabinieri della centrale operativa di Venaria, e insomma l'operatore della centrale in contatto con la donna ha detto: signora, regga il gioco, in modo da consentire l'intervento dei carabinieri in casa sua.
2: Per coglierlo sul fatto.
3: Esatto, nel corso della telefonata la signora ha inscenato una confusione, fingeva di essere agitata, soprattutto quando il medico ha passato il telefono al presunto figlio, che lei non ha.
2: Certo.
3: Che diceva: mamma, io passerà da te una donna tra poco per ritirare tutto l'oro che hai in casa, non ti preoccupare, sono le cure per me. E invece, insomma, intanto i carabinieri sono arrivati, la signora stupenda ha sventato una truffa per la seconda volta. Tra l'altro aveva già sventato una cosa simile 2 anni fa, facendo arrestare un 18enne. La ragazza è stoffa.
2: Vorrei avvisare tutti i ladri all'ascolto: non andate più dalla signora che vi becca. Cioè,
3: a Mappano, non ci andate.
2: No, proprio vi tana proprio regolarmente.
3: Esatto.
2: No, devo dire anche ottime doti d'attrice, quindi anche tutta la scena della disperazione.
3: Ma poi una lucidità, un sangue freddo, cioè, insomma.
2: Brava.
3: Sì.
0: Veramente fortissima questa signora.
1: È incredibile anche mantenere, esatto.
0: Ma poi 2 su 2, cioè sì, capiamo, non è che dici ti succede una volta e basta, ha dovuto rimettersi in gioco. Io invece sono un po' amareggiato, sincero, perché ho fatto l'iscrizione, forse sarà successo anche a voi amici e amiche di RDS, l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni
1: per non ricevere le chiamate dai call center
0: tutti i giorni, nonostante questo passaggio che ho fatto, ne ricevo minimo dalle 3 alle 4, 4 telefonate sempre, così insistere tutte le volte. Ogni tanto mi scappa di rispondere, perché adesso chi mi conosce ha il mio numero, quindi perché dovrei rispondere a un numero sconosciuto? Però, preso dalla foga del momento, preso dalle cose, capita di dire: pronto, chi è? Poi,
1: ciao, vuoi acquistare un depuratore d'acqua?
0: Io non ce la faccio più, non so più che cosa devo fare.
1: Io non rispondo più, e a volte sono anche persone invece vorrebbero parlarmi e io non rispondo più.
0: Eh no, lì è un altro discorso.
1: Ho capito, però cerco il numero su Google intanto per
0: capire
1: se...

0: Mia Giantonacci, No, si chiama You and Me su RDS, dicevamo prima. Ad esempio, io trovo un numero che non conosco sul telefono, difficilmente rispondo, ok?
1: Perché sei scettica tu.
0: Sì, perché ho paura che sia qualche call center che giustamente devono lavorare, però io non ho voglia di rispondere, di dover dire no, grazie, non mi interessa. Arriva però
1: una smentita.
0: Un consiglio.
2: Ragazzi, per esperienza,
1: sì.
2: Rispondete sempre, anche ai numeri che non conoscete.
1: Perché?
2: Tanto un attimo. Quando non vi interessa attaccate, ma rispondete sempre per esperienza.
0: Che hai fatto?
2: Io per questo fatto sono rimasto 4 ore su raccordo da solo. Perché mia moglie

0: non voleva rispondere a un cristiano che si era fermato che mi aveva dato una mano. Capito? Per esperienza, fidatevi. Rispondete.
1: Sì, non è sempre caso, così, però. Certo. Almeno quello che succede a me, ripeto, 4-5 telefonate tutti i giorni, insistentemente, tutte le volte che uno prova a dire ok, pronto, chi è? E ti mettono giù. Allora, ragazzi, certo, cioè, neanche a perdere
2: ovviamente
1: tempo.
2: Ovviamente,
1: no?
2: L'imprevisto, l'emergenza può capitare. Succedere. Hai ragione. Cioè, rispondi, non ti interessa, piuttosto metti giù, è vero, però.
1: Tosta,
2: sì,
1: non lo so.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better. Better.

0: payphone in Maroon 5, Wiz Khalifa su RDS.
1: Nel corso della prossima ora un po' di sano dibattito.
0: Oh, finalmente.
1: Ci mancava
0: polemica,
1: stasera,
0: esatto,
1: anche perché sì, scusa, abbiamo scavallato, siamo già martedì,
0: è già ora
1: che
0: di
1: fai, te ne privi?
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.